0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

Ah.

0: Sempre più tua, sempre più super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 2:51 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Questa è Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 3 e 28 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 4 e 10 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Questa è Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

mi portavi la bellezza di un mattino, un sorriso nei miei occhi, un sorriso nei miei occhi.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sempre più tua, sempre più super.
1: Sono le 4 e 53 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 5 e 35 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

Ehi, vieni qua tu. Siediti. Conto su di te.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 6 e 18 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: è Radio Super.
1: La tua Radio Super.
2: Sono le 6 e 59 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Metalmark Centro Arredi rinnova la sua esposizione cucine.
3: Scopri le nuove collezioni firmate Evo Cucine, Prima Cucine e Creo Kitchens.
2: Design, qualità e funzionalità da Metalmark Centro Arredi.
3: Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
1: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Pubblicità.
2: Metà prezzo sul secondo articolo.
3: Su tutto il reparto biancheria di Metal Mark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
2: E non finisce qui. Materasse e tappeti sono inclusi nell'offerta.
3: Ti aspettiamo da Metal Mark, in Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
5: 030 97 19 725.
6: Sono le 7:32.
5: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
7: Questa è Radio Super.

0: la pubblicità.
1: Metalmarca Centro Arredi rinnova la sua esposizione cucine.
2: Scopri le nuove collezioni firmate Evo Cucine, Prima Cucine e Creo Kitchens.
1: Design, qualità e funzionalità da Metalmarca Centro Arredi.
2: Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Sono le 8 e 14 minuti.
1: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
2: Radio Super ti tiene compagnia.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Metà prezzo sul secondo articolo.
2: Su tutto il reparto biancheria di Metal Mark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
1: E non finisce qui. Materassi e tappeti sono inclusi nell'offerta.
2: Ti aspettiamo da Metal Mark, in Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.
4: Radio Super, la radio amica.
5: Sono le 8 e 33 minuti.
0: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Metal Market Centro Arredi rinnova la sua esposizione cucine.
2: Scopri le nuove collezioni firmate Evo Cucine, Prima Cucine e Creo Kitchens.
1: Design, qualità e funzionalità da Metal Market Centro Arredi.
2: Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
3: La tua musica.
4: I tuoi amici.
3: È Radio Super.
5: Sono le 9:00.
6: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: È il momento del fuori tutto da Metalmark.
3: Nel reparto abbigliamento e calzature casual, tutto al meno 60%.
2: E lo sportivo, tutto al meno 40%.
3: Il fuori tutto ti aspetta da Metalmark.
2: Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia. Metà prezzo sul secondo articolo.
3: Su tutto il reparto biancheria di Metalmark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
2: E non finisce qui! Materassi e tappeti sono inclusi nell'offerta.
3: Ti aspettiamo da Metalmark, in viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
5: 030 97 19 725.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Pubblicità.
2: Metalmark Centro Arredi rinnova la sua esposizione cucine.
3: Scopri le nuove collezioni firmate Evo Cucine, Prima Cucine e Creo Kitchens.
2: Design, qualità e funzionalità da Metalmark Centro Arredi.
3: Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 10 e 27 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: la pubblicità.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena? Cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
1: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Sant'Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
2: Ideanottesrl.it.
3: Metà prezzo sul secondo articolo.
4: Su tutto il reparto biancheria di Metalmark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
3: E non finisce qui! Materassi e tappeti sono inclusi nell'offerta.
4: Ti aspettiamo da Metalmark, in viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
5: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Metalmarca Centro Arredi rinnova la sua esposizione cucine.
2: Scopri le nuove collezioni firmate Evo Cucine, Prima Cucine e Creo Kitchens.
1: Design, qualità e funzionalità da Metalmarca Centro Arredi.
2: Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 11 e 7 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: È il momento del fuori tutto da Metal Mark.
2: Nel reparto abbigliamento e calzature casual, tutto al meno 60%.
1: E lo sportivo, tutto al meno 40%.
2: Il fuori tutto ti aspetta da Metal Mark.
1: Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia. Metà prezzo sul secondo articolo.
2: Su tutto il reparto biancheria di Metal Mark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
1: E non finisce qui. Materassi e tappeti sono inclusi nell'offerta.
2: Ti aspettiamo da Metal Mark, in Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
4: 030 97 19 725.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 11:54 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
3: Nel cielo passano le nuvole che vanno verso il mare, sembrano fazzoletti.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: È il momento del fuori tutto da Metalmark.
3: Nel reparto abbigliamento e calzature casual, tutto al meno 60%.
2: E lo sportivo, tutto al meno 40%.
3: Il fuori tutto ti aspetta da Metalmark.
2: Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
4: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
5: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
4: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
5: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
4: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Sant'Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
5: Ideanottesrl.it.
2: Metalmark Centro Arredi rinnova la sua esposizione cucine.
3: Scopri le nuove collezioni firmate Evo Cucine, Prima Cucine e Creo Kitchens.
2: Design, qualità e funzionalità da Metalmark Centro Arredi.
3: Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
6: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Buongiorno a tutti e ben ritrovati. Oggi lunedì 6 settembre, ancora caldo, ma attenzione, cari radioascoltatori, telespettatrici, pare sia l'ultimo giorno, pare, perché domani dovrebbe rinfrescarsi per l'arrivo di una perturbazione. Come mi state? Avete trascorso un buon weekend? Vi siete riposati? Vi siete rilassati? O avete fatto le gabbane e siete andate in giro? Se avete fatto le gabbane avete fatto bene, approfittando naturalmente di questi ultimi scorci d'estate. Però tutto si sta chiudendo, perché man mano riapriranno anche le scuole. A parte che è vero, per una persona anziana eccetera eccetera, il mese di settembre credo sia il mese migliore per andare in vacanza se il tempo è bello, perché trovi prezzi calmierati, un clima ideale e sei trattato molto molto molto meglio. Buongiorno, sono Giorgio Conti, come sempre lo sapete, trasmetto dalla sala ovale del piccolo emirato di Polaveno e naturalmente questo è il Giorgio Conti Show, l'impossibile alla radio, dove il possibile cerco di farlo io con i miei mezzi limitati, l'impossibile lo fate voi con le vostre telefonate, dove potete raccontarmi quello che volete o dove potete semplicemente mandarmi anche un saluto. Siamo in diretta sul canale 788, mi raccomando, il numero telefonico è sempre quello 351 40 41 42 3, ripeto 351 40 41 42 3. Forza, perché è lunedì, dovreste essere tutti ben carichi per aver, come posso dire, riposato durante il fine settimana, quindi iniziamo alla grande. Pronto?
1: Pronto, ti mando a passeggio perché hai detto che è il 7, il 6 oggi.
0: Invece è il 7, ho perso un giorno per strada, ho perso un giorno sul battello.
1: Ecco, hai perso un giorno, ho detto, glielo dico.
0: Ho perso un giorno sul battello ieri con te.
1: Con me, è vero, sul battello, pensa che non sto bene. Domenica dovrò andare su sto battello. Non lo so, comincio a star male adesso.
0: Senti, ma sai che anche per andare sulle navi hanno quei braccialetti in farmacia per non star male? Ma tu sei andata ancora sul battello, sì?
1: Beh, sul battello sì, sui battelli normali va bene, sono andata sul motoscafo.
0: Non soffri il mal d'acqua allora, no?
1: No, soffro mal d'acqua no, non sono capace di nuotare però.
0: Sai,
1: mi hanno detto, mi hanno detto dovrebbero toglierti il chiosco perché non sai nuotare. E beh, io lavoro, vendo le bibite,
0: esatto,
1: vendevo, perché adesso ormai sono vecchia, ecco, però non abbiamo mai avuto tempo di imparare, perché mio papà, quando eravamo giovani, portava i miei fratelli maschi, perché allora non si poteva andare vestiti di niente, col costume, hai capito? Era uno scandalo.
0: Era scandaloso, certo, certo.
1: Allora i maschi sì, e le femmine, che eravamo due, niente. Allora, una è morta, poverina, e io non ho mai imparato, perché cominciavo a lavorare alle 6 di mattina fino a mezzanotte.
0: Mamma mia, ragazzi.
1: A mezzanotte non avevo voglia di imparare a nuotare, hai capito?
0: Ma diciamo che non ti sei fatta togliere niente dalla vita, che hai dato, ecco.
1: Però, ecco, sono andata, sì, diciamo, sui battelli, su questi, su quelli. Questa qua, adesso, questa nave qua, che non so come, è una barca gigante, è tanto che gira, speriamo, e semmai annegherò.
0: Ma figurati, ma ci mancherebbe.
1: Vi saluto adesso.
0: Verrò a farti la salvagente, dai.
1: A mia figlia continua a dire che ho paura, allora lei si arrabbia, perché me l'hanno fatto loro di famiglia, lei, i suoi figli e il suo compagno mi hanno fatto storia.

0: gli ha organizzato il compleanno con tutti i vecchi amici, ma lui non sa niente, sarà.
1: Bene, bene, ecco, quello è più bello, vedi? Io adesso andare su sta roba, che partono alle 5:30 e verranno a casa a mezzanotte, non lo so cosa fanno, ad ogni modo.
0: Occhio, entro
1: Credo
0: mezzanotte, se
1: che
0: no perdi la scarpetta.
1: semmai
0: Cenerentola.
1: Cenerentola perde la scarpetta, sì. Se no salto giù per restare giù per sempre.
0: No, no, mi
1: Ormai.
0: raccomando, ma vedrai che lunedì prossimo me ne parlerai e sarai contentissima.
1: Ma l'età che ho. Spero di poterti raccontare lunedì prossimo qualcosa, va
0: Io ne
1: bene?
0: sono straconvinto, ok? Intanto ti auguro una buona giornata.
1: Grazie, sì, che non è proprio buono, ad ogni modo io non sto bene, non ho nessuno. Telefono mia figlia, non mi risponde, e cosa vuoi? Vado avanti così.
0: Telefoni a Giorgio Conti
1: Lei
0: Show
1: sta
0: e lui ti
1: lavorando.
0: risponde.
1: Lei sta lavorando.
0: Ma tu telefoni a Giorgio e Giorgio ti risponde.
1: Oh sì, va bene.
0: Vedi?
1: Grazie. Grazie Giorgio,
0: Un bacio
1: salutamelo.
0: immenso. Ciao bella donna.
1: Ti lascio perché sennò tutti brontolano e ci mandano nel lago. Grazie.
0: Ciao Lucien.
1: Ciao.

0: Pronto?
1: Pronto, ciao, sono Biagio da Crema, ma telefono da Vasto. Ascoltami.
0: Ah già, attimo. Ho sentito che se partivi alle 11 l'altra mattina. Sì, guarda che io ti spio, ti spio.
1: Sì, bene, ascoltami una cosa. Ma il coso lì, Dio Fraga, cosa vuol dire la parola Fraga, da dove deriva? L'avete già detto?
0: No, non è ancora. Allora, stanno vagliando le varie risposte. Perché c'è chi che deriva dal romano, chi deriva dal tedesco, chi deriva da... stanno vagliando le varie risposte e in TV daranno poi la risposta esatta, però non l'hanno ancora fatto.
1: Ok, perché io ho un amico di Oflaga e mi ha fatto telefonare in comune di Oflaga e mi ha risposto un assessore che sa... Cioè mi ha risposto, mi deve rispondere un assessore che sa la storia di Oflaga, hai capito?
0: Certo.
1: E poi mi dirà qualcosa, se faccio il tempo ti telefonerò ancora.
0: Perfetto, attendiamo sue notizie, va bene? Okay, intanto grazie. Mi saluti Vasto in provincia di Chieti nel Bell'Abruzzo.
1: Bravo, bravo, bravo, bravo.
0: Non sono stato io a Vasto,
1: Sì, Vasto, poi c'ho le sorelle a Palmoli che è vicino Pescara, sì. Quindi parte lì, ecco.
0: A Vasto sono stato quando tu non eri ancora nato, nel 1987, in concerto con Miguel Bosé.
1: Ah, ok, va bene.
0: Tu non eri ancora nato, però io c'ero.
1: Okay. Ciao, grazie, buona giornata.
0: Ti abbraccio, ciao Biagio, ciao.
1: Ciao.

0: Chechenia. My sweet Chechenia. Honey, California. Really want you.
1: E Louis Armstrong da Vasto ci porta in California. Pronto?
2: Sì, ciao, mi ha riconosciuto?
1: Ti
2: mi
1: sei...
2: hai chiamato Luciana?
1: Oh, buongiorno.
2: Buongiorno. Dopo due giorni ci sentiamo.
1: Ti sento con la voce un po' rauca stamattina.
2: Sì, c'ho un po' di mal di gola.
1: Hai dormito senza mutande?
2: Diciamo con la finestra aperta.
1: Ah, ecco. Ma a parte quello...

0: tutto bene?
1: Sì, beh, si tira avanti, sai, i soliti problemi di una vecchia, da vecchia insomma.
0: Guarda, i problemi ce li hanno i giovani, i mediani, gli anziani, e sai cosa c'è di bello? Che ognuno purtroppo si tiene i suoi.
1: Ah sì, purtroppo sì, bisogna tenersi i suoi.
0: Perché pensa che il tuo dolore, se io mi avvicino e ti abbraccio stretto stretto, non lo sento proprio, non lo sento.
1: Lo so che tu non lo senti, ma a me farebbe piacere.
0: Però io ti abbraccio ugualmente sperando.
1: Grazie,
0: ecco,
1: grazie.
0: Ci vorrebbero quei cerotti, ti sarò attaccata come un cerotto.
1: Non siamo bambole.
0: ti voglio bene, ti ringrazio. Grazie. Per aver chiamato e ti auguro tra un dolore e l'altro.
1: Volevo dirti,
0: dimmi,
1: io ti conosco, sai perché?
0: Dimmi tu.
1: Perché ti ho visto sul canale Italia a cantare.
0: Sì.
1: Allora vedi che ti conosco.
0: Sì. Anzi, ti dirò di più, a fine settembre vado a Cologno Monzese a registrare per una TV nazionale che andrà in onda poi a ottobre. Comunque ve lo dirò quando andrà in onda, così mi vedete anche cantare. Ecco, ok.
1: Ah, beh, sì, per televisione senz'altro.
0: Certo. Comunque vi terrò informati, va bene?
1: Va bene. Da Cologno venire a Bollate sono circa 15-20 km.
0: Preparate coi biscottini.
1: Ma come vuoi.
0: Comunque da qui a là hai voglia, ci sentiamo, ok?
1: Ti faccio la Santa Onore, no, io te la compro la Santa Onore.
0: Ma no, va bene, guarda, un piatto di simpatia, un caffè, va bene, sì.
1: Va bene.
0: Ok?
1: Va benissimo.
0: Un bacio grande, ti voglio bene.
1: Grazie, altrettanto. Allora, poi un'altra cosa volevo dirti.
0: Dimmi.
1: Sai che mi sono accorta che una signora è gelosa di me?
0: Perché?
1: Te l'ho detto che è gelosa di me.
0: Ma perché?
1: Perché lei pensa che fra me e te che ci sia qualcosa.
0: E tu digli, non c'è qualcosa, c'è di più.
1: Ma tu hai detto che sono un'amica, in effetti siamo,
0: certo,
1: amici.
0: Siamo amici, certo.
1: In effetti è vero.
0: E tu dille che dopo
1: conosciamo di persona.
0: E tu dille che dopo la terza telefonata, anche solo per telefono, diventiamo amanti.
1: A me non mi costa niente.
0: Va bene,
1: sai,
0: ecco, per
1: la
0: cui
1: faccia tosta ce l'ho.
0: Ecco, digli, dalla prossima telefonata mi ha detto che diventiamo amanti, per cui
1: ma non la conosco io questa signora.
0: Ah, non la conosci?
1: No, si chiama Carla e basta.
0: Va bene. Lasciamo Carla le sue gelosie,
1: Ecco, esatto.
0: E intanto io e te vogliamoci bene e basta, che va bene così, ok?
1: Quello è la cosa più essenziale.
0: Ti mando un abbraccio forte forte.
1: Grazie, grazie, grazie altrettanto a te.
0: Ciao Bollate.
1: Ciao, ci sentiamo domani.
0: Va bene, ciao.
1: Grazie, un bacione, ciao, ciao.

0: Pronto!
1: Pronto, caro Giorgio, sono nonna Pina.
0: Io e te cosa siamo? Amici, complici, amanti?
1: Ma siamo di tutto, di tutto e di più.
0: E soprattutto di più, oh!
1: Di tutto e di più. Ascolta, stai bene? L'importante è quello che voglio sapere.
0: Allora, lentamente mi sto riprendendo, però ti dico che dopo aver fatto comunque una settimana veramente il bravo ragazzo, non è che ho peccato. Ieri, che era domenica, mi sono alzato un pochino più tardi, come faccio la domenica, sono andato a messa e poi ho detto, non c'avevo voglia di spadellare, e sono andato a mangiarmi un boccone al ristorante qui vicino, mi sono coccolato.
1: Poi hai fatto benissimo.
0: Sono tornato a casa, ho fatto anche il pisolino. Oh.
1: Hai fatto benissimo. No, io ti volevo solo salutare, dirti che oggi è lunedì, per me è una giornata un po' triste, chissà perché il lunedì sono sempre un po' giù di morale.
0: Davvero?
1: Ma è perché ho davanti tutta una settimana e mi vedo tante cose da fare, tante cose e non ho tanta voglia di farle.
0: Beh, quello è diverso, anche io la voglia a volte manca un po'. Dopo alla fine ti rassegni, tanto se non le fai tu non le fa nessun altro.
1: Allora ho detto, sa, chiamo Giorgio per sentirlo in diretta, così mi rincuora un po'.
0: Ti carico la batteria e poi vai avanti da sola.
1: Sì, mi dai un po' di carica.
0: Nonna Pina, mi raccomando, sì, la vita è bella, è una la sola, è teniamoci stretti e vogliamoci bene.
1: Hai ragione, bisogna pensare a quello.
0: Esatto, che ci siamo, ok?
1: Cerco di tirarmi su, oggi berrò mezzo bicchiere di vino.
0: Come ho fatto io l'altro giorno che ne ho bevuto intero, poi sbagliavo giorno e ora, fa niente.
1: siccome l'hai detto che mezzo bicchiere di vino tira su il morale.
0: Allora lo so, oggi... ma l'altro giorno... ho fatto il mezzo bicchiere di vino, poi ho guardato la bottiglia, ce n'era appena appena un goccio, che poi nella bottiglia sembrava un goccio, in realtà
1: allora
0: l'ho finito ma è diventato un bicchiere pieno. Dopo straparlavo in radio, però fa niente, dai.
1: Volta ogni tanto ci sta,
0: dai. Mezzo bicchiere di vino e una cantatina
1: ecco. Cantare, non ho voglia di cantare, perché certe volte quando sono giù di morale mi metto a cantare.
0: A me piace
1: tanto cantare, anche tanto che lavo i piatti.
0: La musica è una specie di erba medicinale.
1: Sì, le canzoni le conosco tutte, anche perché sono appassionata di musica, di canzoni, mi piace tanto, ecco. E allora mi metto a cantare, mi passa un po' quella malinconia che sento dentro nello stomaco.
0: Però nello stomaco prima mettici dentro qualcosa, mi raccomando, mangia.
1: Ecco. Non è che abbia tanto appetito, però mi sforzo.
0: Sforzati, mi raccomando, perché bene o male il cibo è quello che ci dà l'energia.
1: Va bene, grazie dei tuoi consigli e ti saluto tanto.
0: Un bacio enorme. Ciao nonna Pina.
1: Anch'io, ciao. Ciao. Ciao cara, ciao.

0: Senti, senti che trombatine che ci fa Louis Armstrong, pronto!
1: Io canto perché sa ancora sognare gli amanti ai riflessi.
0: Oh.
1: Buongiorno Giorgio, buongiorno.
0: Direttamente dal Festival di San Polo.
1: Ecco.
0: Però è bello.
1: Direttamente.
0: È bello, è bello sentire una telefonata e di là qualcuno che canta.
1: Insomma,
0: Lena Sudisfasiu. Oh.
1: Davvero, ti riempie il cuore, l'anima. Ma veramente, veramente riempie quel, al di là che siamo presi da mille cose, ma c'è sempre quel buchino da riempire. E questo fa tutto Giorgio, il nostro Giorgio, senza togliere, a parte che come la sono un po' presa perché voleva mandarmi a Sanremo, Pierangelo, no, mi
0: no,
1: spiace,
0: dice qui San Zeno vicino.
1: Ramolo, Sanremo.
0: Guarda lupa.
1: Ecco Giorgio, ho sentito che ti hanno chiesto come stai, a me fa un immenso piacere sapere che piano piano ti riprendi.
0: Aspetto solo che cali ancora un qualche grado per buttarmi a capofitto perché fa ancora caldino, però dicono che da domani, dicono.
1: Mamma. Ma. Guarda, questa mattina sono uscita e ho steso il bucato, mentre stendo il bucato, perché devo guardare dove metto i piedi, perché non è che qua ho un pavimento, sai, devo stare molto attenta, ecco, perché c'è la M dappertutto, e praticamente stendendo ho guardato il cielo. Una cosa, peccato che non sono attrezzata per riprendere, ma sembravano... Questo cielo azzurro con tutti questi batuffoli, sembrava neve, sembrava, non lo so, un qualcosa che veramente sono rimasta lì inchiodata.
0: Allibita.
1: Te lo giuro, una cosa incredibile. Succedono cose che non so se sono passate nel, diciamo, precedentemente inosservate, e adesso magari mi soffermo, ho il tempo di soffermarmi di più, e sono cose incredibili che non si possono nemmeno descrivere.
0: Esatto,
1: davvero.
0: Però hai ribadito una cosa importante: per notare certe sfumature della vita e della natura ci vuole tempo, perché se sei di fretta non le vedi neanche.
1: Veramente, guarda Giorgio, a noi dai questa possibilità di poter esternare anche tante le mie, da parte mia, e tante stupidaggini, cerco ecco sempre di sdrammatizzare anche quando sono, ma comunque,
0: e fai bene perché...
1: E non sono la tua amante, per favore,
0: no?
1: Io ti amo da morire.
0: Ah, ecco, per piacere, oh. No, proprio da morire, no, da rimanere almeno in vita ancora un po', ecco.
1: No, morirei anche per salvare la tua vita, davvero. Perché quando io mi affeziono alle persone, io non so cosa darei pur di salvare la loro vita.
0: No, no, guarda, piuttosto darmi qualcosa dalla vita in giù, ma non tutta la vita, ecco.
1: Quello oramai è impossibile.
0: Scherzavo ovviamente, ti vengo dietro, cioè ti seguo nelle battute. Come non amare una persona così solare nonostante i problemi che ha? Te amo. Io aspetto la prossima tua telefonata e intanto nella tua vecchia fattoria IAIAO goditi la prossima canzone. Te la dedico con tutto il cuore, ok?
1: Guarda, grazie.
0: Un bacione grande.
1: Tutti.
0: Ciao.
1: Tutti.
0: Ciao Saint Paul.
1: Ciao, grazie. Ciao.

0: così col suo calore la nebbia svanirà.
1: Beh, è ancora estate, per cui ci sta un granello di sabbia. Pronto?
2: Pronto, buongiorno signor Giorgio.
1: Con chi parlo di bello?
2: Io sono Antonella di Busto Arsizio, Varese.
1: È la prima volta che ci sentiamo?
2: È la prima volta.
1: Antonella, che bel regalo che mi hai fatto oggi.
2: Grazie, ma l'hai fatto tu a me, che sei bravissimo.
1: È un po' che segui il programma, sì?
2: Sì, sì, io lo seguo dalla mattina alla sera, dalla sera al mattino.
1: Basta, è la tua droga.
2: Sono amante della buona musica, ecco, e anche voi che ci date l'opportunità. Ecco.
1: Aspetta, però Busto Arsizio per poco, ma dovrebbe già essere in provincia di Varese.
2: Esatto.
1: Ah, ecco, perché io ho abitato a Lavena Ponte Tresa, quindi sono, sono okay. Un po' varesotto.
2: Sì. Ma verso la Svizzera?
1: Sì, però l'appendicite me l'hanno fatta all'ospedale di Varese quando ero un bambino.
2: Sì.
1: Poi avevo una sorella che era in collegio a Sacromonte di Varese, per cui...
2: Ah, bello, bel posto. Stata lì di passaggio.
1: Sono un po' varesotto, sono un po' varesotto anch'io.
2: Sei un po' varesotto, ci sta. Sapesse anch'io quante... Da dove provengo, dove sono cresciuta, meglio non parlarne.
1: Da dove sei partita, giusto per curiosità?
2: Eh?
1: Da dove sei partita, giusto per curiosità?
2: Sono partita dal mio paesello di 3.000 anime con le galline e compagnia bella.
1: E questo
2: dalla Calabria.
1: Dalla Calabria, provincia
2: sì.
1: di?
2: Provincia di Catanzaro.
1: Di Catanzaro.
2: Però l'adoro. Il mio paesello piccolino ma dolce,
1: guarda,
2: amabile.
1: Come fai a non amare la Calabria?
2: Certo.
1: Io sono stato in vacanza a Tropea, ma poi me la sono vista tutta da
2: Tropea,
1: diamante.
2: Allora sei andato a mangiare le cipolle rosse.
1: Esatto, l'anduia.
2: Boh, anduia soppressata,
1: esatto.
2: La provola silana.
1: Guarda, poi sono,
2: goduria,
1: ho
2: Giorgio.
1: Visto diamante, ho visto il paese
2: diamante,
1: delle Bagnara Calabra,
2: sì.
1: Il paese delle Bertè. Sono arrivato fino a Reggio Calabria, dove c'è questo lungomare che è il chilometro più bello d'Italia.
2: Hai fatto un bel giro. Comunque
1: allora se ho solo una settimana va bene Jesolo, ma se ho un mese per me, scusa la volgarità, viva la Teronia, le mie vacanze sono da Roma in giù.
2: Comunque ti faccio i complimenti.
1: Grazie.
2: L'Italia in generale è meravigliosa.
1: Siamo il paese più bello del mondo,
2: ecco.
1: Solo che non lo sfruttiamo come se no potremmo
2: come
1: vivere solo di turismo.
2: Certo, hai ragione.
1: Purtroppo
2: ti posso chiedere un brano, Giorgio?
1: C'è un problema, te lo dico subito. Non faccio richieste, ma non perché sono cattivo, né. Ma perché le fanno già i miei colleghi. Allora io non voglio andare a pestare il loro campo, diciamo. No?
2: Va bene, fai tu.
1: Solo per quello.
2: Va benissimo, una buona giornata e ci risentiamo.
1: Mi raccomando, non abbandonarmi, né?
2: No, mai. Ecco. Ti ho scoperto adesso, scusa.
1: Infatti sono qui nudo perché mi hai scoperto, va bene?
2: Buona continuazione.
1: Ti voglio bene, ciao.
2: Grazie, ciao.

0: E accanto a me tu resterai pronto.
1: Buon Giorgio.
0: Buon Giorgio, come sta il nostro addetto stampa dal piccolo emirato di Polaveno?
1: Dai, non male.
0: Non male. Il weekend è andato secondo le previsioni o è saltato qualcosa?
1: No, tutto giusto, tutto regolare.
0: Anche il pedalò?
1: Pedalò o l'ho pedalato.
0: Ti hanno fatto pedalare?
1: L'ho pedalato, l'ho preso sia la mattina e sia nel pomeriggio.
0: E la Madonna, ti sei fatto due muscoli potenti.
1: Per fortuna eravamo in 5, quindi...
0: Vi davate il cambio? Ascolta, sì. Il torneo di Bala com'è andata?
1: Non lo so perché, se non ero qua.
0: Che Lazzarone, Perché nei nostri paesi c'è ancora lo sport della bala, che sarebbe la palla a mano, cioè ci si lancia la palla e bisogna prenderla con l'altra mano, sempre con tanto di guanto, perché ti arrivano di quelle sventole, ed era uno sport una volta diffuso per le strade. L'unico comune dove riescono ancora a farlo per strada è Agnosine. Negli altri comuni lo fanno o nei campi di calcetto eccetera eccetera, però è rimasta una bella tradizione. Sì, complimenti a chi la porta avanti.
1: Sì, ma qua lo fanno non con i guanti, proprio a mano nuda.
0: Aia, che male.
1: Perché ma sono abituati, eh.
0: Ah, sono abituati?
1: E perché tutti i giorni fanno tutti i venerdì, se non sbaglio, fanno
0: l'allenamento
1: per loro in palestra.
0: Certo. No, io ho voluto prenderla col guanto, a parte che mi ha già fatto male col guanto, figurati senza. Però, ripeto, sono vecchie tradizioni, sono i giochi per strada che si stanno perdendo, quindi viva i comuni che ancora portano avanti questi vecchi giochi di squadra.
1: Veramente, è vero, Davvero.
0: Perché sono quelle cose fondamentali che ci allontanano dai computer, da internet, dai telegiornali, che ci fanno sentire veramente amici in una strada del paese.
1: Però non ci tolgono dal caldo.
0: No, per quello, dai, ci mancherebbe anche. Ti porti il condizionatore da casa, te lo metti lì vicino. No, vabbè, dai. No, una bella... Non sei riuscito.
1: Perché a vedere per la mano, perché se ero al lago col pedalò.
0: Ah beh, certo. Quindi eri al fresco, comunque eri in acqua.
1: Insomma.
0: No, mentre, sul pedalò fa caldo, devi buttarti in acqua.
1: Pedalando, mi è tato.
0: Dai, sopporta, che pare che oggi sia l'ultimo giorno di grande caldo e poi domani si rinfresca, per cui goditi l'ultimo caldo d'estate,
1: vedremo,
0: ok?
1: Vedremo, quello che arriva, arriva.
0: Esatto. Io intanto ti abbraccio e ti auguro una buona giornata.
1: Anche a te.
0: Ciao Samuel.
1: Ciao.

0: Le 12 e 35 minuti.
1: Senti questi cori angelici, pronto?
2: Ciao Joe, buon lunedì, buon inizio settimana.
1: Ciao Charlotte.
2: Charlotte, che bello, eh. È tutto straniero, ti metti anche te adesso con lo straniero.
1: Charlotte
2: vuol dire.
1: Esatto.
2: Qualcosa capisco ancora. Ascolta, ti dico in brevissimo, due cose che ancora tu non conosci.
1: Dimmi.
2: Dunque, ho appena finito di parlare con una mia amica del cuore proprio, mi ha detto: ciao Carla, due minuti, ti chiamo intanto che si riscalda un po' il gelato.
1: Ah, perché era troppo gelato.
2: Dopo un'altra, quando ero ragazza io avevo un vicino di casa che era un buffo, guarda, era uno che le aveva sempre pronte. E un giorno dice a mia mamma: Teresina, se tu sapessi mia moglie che minestrina mi ha fatto buona. E la mia mamma: sì, può darsi, se c'era il brodo buono della gallina. No, è il brodo delle uova sode.
1: Il brodo delle uova sode.
2: Mia mamma mi ha detto: allora sarà saporita perché le uova non le ha lavate la tua moglie, sai, vengono fuori da un posto mica tanto bello. E allora non le ha lavate, si vede che la minestrina era saporita, ma l'ha detto per scherzo.
1: Anche perché ti dirò, escono da quel posto lì, ma io prima di lavarle non gli ho mai dato una leccatina, quindi non so se sono buone.
2: Giorgio, sai cosa c'è? Ricordo tutto perché allora ci divertivamo in casa, ci divertivamo con le stupidaggini, con le barzellette, con i detti e con le tradizioni. E adesso è sparito tutto, pazienza, va. Come tu hai appena parlato adesso del mondo che insomma varia, tante cose nuove che per noi poi, noi anziani, sono nuovissime. Voi un po' le avete vissute perché insomma siete nati già nel periodo, ma noi che abbiamo vissuto un'altra epoca, Giorgio, certe cose ci sembrano un po' paradosso, ci sembrano un po' impossibile.
1: Guarda, ti dirò, io non sono mai stato amante della minestrina la sera perché dicevo a mia mamma che non ero malato. Però quando la faceva le dicevo: ma è quella in bicicletta o è quella di gallina? Quella bicicletta intendevo acqua dado e una pedalata, quella non la volevo. Se era di gallina allora sì, non la volevo.
2: Bene, dai. Va bene, ti mando un abbraccio forte, ti sentirò domani, la settimana è lunga e corta, però passa in un volo.
1: Perché vola subito.
2: Vero?
1: Charlotte... Io ti bacio dappertutto e ti auguro una buona giornata.
2: E io ti ringrazio tanto con tutto l'affetto possibile. Saluto tutti gli amici, le amiche che qualcuno ogni tanto mi ricorda. E insomma, non datemi tante, perché sono come voi ragazze, non pretendo e non voglio tutti i complimenti, non so se li merito.
1: Nessuno di noi vuole andare sulla statua, siamo tutti santi peccatori.
2: Esatto, siamo tutti uguali. Ciao.
1: Un bacione.

0: ai ai ai ai ai ai ai ai.
1: Radio Super pubblicità.
2: È il momento del fuori tutto da Metal Mark.
3: Nel reparto abbigliamento e calzature casual tutto al meno 60%.
2: E lo sportivo tutto al meno 40%.
3: Il fuori tutto ti aspetta da Metal Mark.
2: Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
1: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Welcome to my world, benvenuti nel mio mondo, benvenuti nel piccolo emirato di Polaveno, benvenuti nello studio ovale da dove va in onda il Giorgio Conti Show. E vi dico che se per caso, sabato sera non avete niente da fare e siete nella zona, Giorgio Atrium Conti sarà presente alla Notte Bianca di Travagliato. Avremo il nostro megapalco dove io vi presenterò una serie di artisti, per cui mi aspetto veramente tanta gente. Ripeto, se passate da Travagliato, Giorgio Conti presenta la Notte Bianca e quindi avremo la possibilità di conoscerci, di stringere la mano e magari di berci anche un caffè insieme, ok? Naturalmente è ovvio dirvi che vi aspetto sempre se ovviamente avete voglia e tempo. Pronto?
1: Sono Nilla, buongiorno.
0: Buongiorno Nilla, buongiorno.
1: Tutto bene.
0: Ma tu sei Nilla di origine o sei Petronilla di origine?
1: Sono, porto il nome di Pietro io. Pietro Nilla, tutto attaccato, Pietro, ma il nome di Pietro. Sì, perché mia nonna mi ha voluto chiamare come il nonno perché è mancato da giovanissima. Avevo 5 anni la mia mamma, pensa un po'. E io non l'ho conosciuti e lei è tutti Piero, il primo si chiamava Piero, primo nipote, mi voleva chiamare Pierina ma mia mamma non ha voluto,
0: per fortuna,
1: non ho proprio Pietro Nilo, altrimenti non esce niente sui documenti, sulle cose,
0: certo, per fortuna è questa voce molto, molto femminile. L'avessi avuta la Amanda Lear, avevi visto un po' Pietro, un po' Nilla.
1: Non ha importanza, non fa niente. Volevo dire, a proposito di palla, io mi ricordo che giocavano lì per strada in quella via dove abitavo io. Io adesso tutt'ora la casa, ma ce l'ho giù perché è costruito sotto mio papà.
0: Certo.
1: E lì a Cemmo di Capo di Ponte, e giocavano, ma la palla era piccolina, giocava a palla, ma sui tetti la buttavano.
0: Non ci credo.
1: Sì? Mi ricordo ancora io, perché io sono del 49, per cui sono venuto via da là da 17 anni, però andiamo sempre su perché ho la casa. Ecco, comunque volevo dire, il primo giorno della settimana che ho il video io, né? Perché sono sempre stato su col cellularino. Dopo io andando avanti e indietro dalla cucina, perché sto cucinando, perché io poi mangio in soggiorno, dopo col cellulare non potevo sempre.
0: Certo.
1: Oggi invece ci sei, ma non c'era nel 118, oggi c'è, ecco, il primo giorno, tutta settimana sul cellulare, su in streaming.
0: Io sono come i maghi, compaio e scompaio.
1: No, ma non c'è stata tutta mattina, perché io volevo salutare la come si chiamava?
0: Quella la
1: che
0: Sonia?
1: Era prima super... No, l'altra, no, sul 118 c'è Paolo e...
0: Ah, e sua moglie.
1: La Caterina, no, non
0: sì.
1: È sua moglie, Caterina.
0: Ah, non è sua moglie.
1: No, assolutamente no, no lei è sposata, ma non è sua moglie.
0: Non mi permetterei mai di mettere Zitania, ecco.
1: No, lei è un altro, ma no, lo so perché la seguivo da che era Super TV prima. E tutta mattina non c'è mai stato perché la volevo salutare, perché è sempre gentile. E allora adesso chiamo, no, tutto bene, ho sentito cosa hai avuto, adesso ti sei ripreso bene.
0: Alla grande, guarda, siamo ritornati, non importa quante volte cadi nella vita, l'importante è che tu abbia sempre la forza di rialzarti.
1: Lo so, infatti, ecco. sì, anch'io, ma io quando sono stata operata al seno nel 2023, no, 3 anni fa, e avevo dopo preso c'era una boliviana che mi veniva 5 ore così e mi portava fuori perché non reggevo in piedi, e lei mi diceva sempre, Nilla, perché poi mi dava del tuo, perché lei dice, c'è chi sta peggio di te, sì, ma io non reggendomi in piedi mi sentivo una mamma mia, vedrai che ti... E invece mi sono ripresa alla grande nonostante tutto.
0: Meno male, ecco, io la mammografia non l'ho ancora fatta, per cui penso di stare bene.
1: Insomma, va bene, dai
0: Nilla.
1: Comunque saluta, lei e Ersilia mi fanno simpatico, la signora, perché lei fa le battute, non sono capace.
0: Lei con la sua
1: e
0: fattoria è fantastica.
1: E mi piace con questa sua ilarità, con la... Sì, poi quando dice che la sua sorella,
0: la Bernarda,
1: chiamava anche lei sempre, anche Mario.
0: Insomma,
1: mi piace tantissimo quella signora. Tutti, compresi anche signora Gianfranco, tutte le persone che chiamano. Ecco.
0: Tutti vorrebbero una Bernarda in casa, ma non tutti ce l'hanno.
1: Anche la Cala, che è una testolina, cara niente.
0: Veramente,
1: poi parla bene,
0: veramente,
1: ha un bel tono di voce che mi piace tantissimo.
0: Siamo una bella famiglia.
1: Sì, veramente, dico adesso poi la chiamo, perché l'altro giorno e l'altra settimana, quando ti stavo per chiamare, prima un po' veniva sulla televisione, allora spegnevo il cellulare poi, e dico oggi lo chiamo proprio, ecco. Comunque, sono contenta che siamo in ripresa tutti, dai.
0: Tutti in ripresa, dai.
1: Adesso... Poco giorno di caldo, poi dai, e poi, ma io lo tollero bene.
0: E poi, andiamo a castagne.
1: Andiamo a castagne, sì. Prima ce n'erano tante al mio paese, adesso non ce ne sono più, perché hanno allargato il cimitero, le cose, si andava, sì, c'erano prima, poi adesso sono diventate tutte cose, non mi pare, che non so neanche se ce ne sono ancora. Va bene, un
0: Nilla,
1: caro saluto, un abbraccio.
0: Un bacio grande e una buona giornata. Ciao stupenda.
1: Grazie. Ciao. Ciao.

Dai, mettiamoci un po' di allegria, perché Dalida non ha fatto sempre canzoni tristi. Questa, tra l'altro, sembra quasi una scioglilingua, perché Dalida che canta dirla da da dirla da da, comunque ci ha fatto molto molto molto piacere. Oh, una piccola piccola, né, veramente piccola massima. Dire quello che si pensa è il diritto più grande, ovviamente, che ognuno di noi ha, ma è anche il dovere più difficile. Cioè, dire quello che pensiamo sembra facile, è un nostro diritto, ma spesso è un dovere che ci risulta difficile. Bisognerebbe sempre dire la verità, ma non necessariamente è obbligatorio dire in faccia alla gente ciò che si pensa. Bisogna usare quella cosa che i politici chiamano diplomazia, nel senso che io posso anche pensare una cosa di una persona, però non è necessario che gliela dica in faccia, anche se è un amico, perché potrei offenderla, e potrei rovinare un'amicizia, anche, ripeto, se è una cosa che penso. Piuttosto si arriva sul discorso in maniera molto molto molto moderata. La verità è importante, ma non va mai sbattuta in faccia con violenza, qualsiasi essa sia.

Canzone d'amore, anche se cantata in francese, perché l'amore è la base della vita, e indipendentemente che sia rivolta a una persona oppure a qualcosa che ci circonda, l'amore per la persona sicuramente è la cosa più bella, ma anche l'amore per la natura, ma credo che l'amore più bello sia quello per la vita. Io per esempio ho tanta voglia di vivere, di amare, di sentire ogni emozione fino in fondo. Non ho paura della morte perché fa parte della vita, lo sappiamo. Siamo qui per un tempo e proprio per questo voglio dare valore a ogni giorno di questa mia vita, alle persone che amo, a tutto ciò che mi fa sentire vivo e bene, perché quando arriverà la morte non voglio stringermi alla vita con paura. Voglio guardarla negli occhi e poterle dire: ti ho vissuta, ti ho sentita, non mi sono risparmiato nemmeno un battito, per cui se è il mio momento, portami pure via.

0: Pronto?
1: Hai detto delle belle parole. Molto belle.
0: Col cuore. Perché quando mi dicono hai paura della morte, allora Gianfranco, francamente, bussasse anche oggi, direi se puoi passare domani e darmi ancora un giorno, però siccome sono molto soddisfatto della mia vita e ho avuto tanto, mi accontenterei e direi portami pure di là. Così la penso io. E tu, Gian?
1: Ragazzo, avevo l'idea che la morte non mi spaventava, mi spaventava la sofferenza. E quindi questo è quanto. Quella sì.
0: Ti dirò
1: Quindi adesso.
0: che mi spaventa della morte, e sono sincero, sono un fifone, lo so, perché ho vissuto una vita intensa piena di soddisfazioni, con parecchie cadute, vedi anche l'ultima volta, cioè per carità, non sono sempre state rose e fiori. Vorrei morire però con il cuore che va ancora, il cervello che va ancora, ecco,
1: Certo.
0: non vorrei diventare un peso per nessuno.
1: A Polavino hai acquistato casa? No,
0: No, sono in
1: questa è una domanda.
0: affitto.
1: Ah, sei in affitto.
0: Perché io
1: Quindi.
0: ogni 7 anni io cambio, Sono lo zingaro.
1: No, ho capito. Ho capito. Va bene, io saluto tutti. Morale è un po' quello che è, ma va bene così.
0: Gian, ti picchio.
1: Ciao, ciao a te.
0: Un bacione. Ciao Gianfranco, ciao.

0: del tuo amore impazzirei, ma perdermi tra i sensi.
1: Pronto? Pronto, pronto.
2: Sono quella rompiscatole del lago.
1: Dimmi, donna del battello.
2: Potete parlare di qualcos'altro? Per favore. Io sono spaventata per quando andrò sulla barca.
1: Ma dai, forse... che non te vuole il lago, non sei un pesce.
2: Sì. Ma non è che pesce non ce n'è più, dicono. Allora mangeranno me.
1: Ti vogliamo su questa terra, stai tranquilla.
2: E poi, ma sai quanti anni no, vero? Lo sai quanti sono?
1: Luce dei miei occhi, guarda Carla, ma quanti...
2: Sono vicina ai 90 io.
1: Ecco, guarda Carla quanti ne ha e la senti mai parlare di morire, no?
2: Mamma mia, che fortuna, che persona incredibile, guarda.
1: È la voglia di vivere, perché io sono convinto che anche Carla, quel giorno che busseranno e, e le diranno sono qui a prenderti, io penso che lei si consegnerà con tanta volontà, perché se tu hai lasciato un segno nella vita, te ne vai volentieri, perché sarai sempre ricordata.
2: Ha un carattere meraviglioso, stupendo, ecco.
1: E io vorrei che voi tutte foste così, siccome tutte nella vita... sicuramente avete lasciato un segno, un matrimonio, dei figli, un qualcosa, ok? Io dico, piuttosto che stare lì qualche anno, che non so neanche se esisto, che no.
2: Ecco. Sì, è vero.
1: Finché ci abbiamo la testa e il cuore, che ci tenga pure qua, e quel giorno che verrà a prenderci, cosa gli dici? Un attimo che mi devo cambiare.
2: Io ho quattro amici, diciamo, che guidavano la navetta con l'altra ditta che c'era prima di adesso.
1: Ok.
2: E mi telefonano, sono quattro. Ho detto, come fate a ricordarvi di telefonare a una persona anziana, che io sono bisnonna? Allora, sai cosa mi ha detto uno? Hai lasciato un segno.
1: Ecco, la cosa più bella.
2: Noi ti ricordiamo. E allora sono contenta che mi telefonano ogni tanto uno. Ieri uno, l'altro ieri un altro, perché è venuto dalle vacanze, allora ha voluto telefonarmi. Sono sposati, sono persone, però un saluto me lo danno sempre. Perché ho lasciato un segno,
1: E allora, se domani ti chiamasse quello là sopra, digli una cosa, ascolta, dammi ancora due o tre giorni perché devo finire il segno.
2: Devo finire i segni, perché ho ancora dei segni da fare.
1: Devo fare ancora dei segni, ok? Dai Carla, ridiamoci un po' sopra. Tanto sappiamo che da quando nasciamo l'unica certezza che abbiamo in tutta la vita è che prima o poi finisce, per cui godiamoci giorno per giorno.
2: È così.
1: Ok.
2: Comunque sono contenta per quel fatto lì, perché a parte che uno dei miei amici, colleghi, gli è morto un figlio di 25 anni.
1: E credo sia la cosa più brutta, perché per natura muore prima il genitore, non il figlio.
2: Ecco, pensare 25 anni
1: esatto.
2: Con un tumore al cervello.
1: Ecco.
2: E allora, e questo mi telefona tutti i giorni, adesso in vacanza allora mi telefona, ma se no tutte le mattine lui mi chiama, come stai, cosa fai, com'è? Così, perché si vede che gli va bene così.
1: E quindi allora, bacia quel crocifisso e ringrazialo di esserci ancora così come sei.
2: Sì, per carità. Ciao,
1: ti voglio bene, ciao.
2: Ciao.
0: Questa frase

0: Dopo la pubblicità avremo la proposta extra di questa settimana, solo che a differenza di settimana scorsa, dove tutti avete capito che ero io che cantavo Super Domenica, da questa settimana io non dirò mai per i 5 giorni il titolo della canzone né chi la canta. Magari vi darò degli indizi per arrivarci da soli, ma io non vi dirò assolutamente niente. Che cattiveria.
1: Radio Super pubblicità.
2: Metà prezzo sul secondo articolo.
3: Su tutto il reparto biancheria di Metal Mark, acquistando 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
2: E non finisce qui. Materasse e tappeti sono inclusi nell'offerta.
3: Ti aspettiamo da Metal Mark, in Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
2: Metalmark Centro Arredi rinnova la sua esposizione cucine.
3: Scopri le nuove collezioni firmate Evo Cucine, Prima Cucine e Creo Kitchens.
2: Design, qualità e funzionalità da Metalmark Centro Arredi.
3: Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
1: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
4: Le 13 e 10 minuti.
0: Pronto?
5: Ciao Giorgio, sei tornato, che bello!
0: Sì, sono tornato sano e bello. Come stai?
5: Bene, bene, a parte il caldo sto bene.
0: Abbiamo parlato poco fa con un'ascoltatrice che da anni vive qui da noi, ma mi diceva: io ricordo sempre con nostalgia i profumi, i sapori e i colori della mia Calabria. E io le ho detto, io ci sono stato solo un mese, me le ricordo ancora dopo 20 anni, per cui ci credo. Tu come stai? Fa ancora caldo anche lì o si sta meglio?
5: È un pochettino meglio di sera, di notte comunque, e di giorno fa sempre caldo.
0: L'altro giorno mi piace perché un mio amico mi dice, sono stato in Calabria. Ero sulla Sila, non faceva poi così caldo, ho detto, ci credo, anche qui se vai sul Monte Bianco non fa caldo.
5: C'è poco ma sicuro.
0: Esatto, però pare che abbia i giorni contati, dopo dovremmo avere un simpatico autunno con quei 25 gradi che sono gradevoli.
5: Sì. Speriamo che sia così. Io ci credo di poco.
0: Anch'io. Perché qui tra il Niño, la Niña, eccetera, eccetera. Tu come stai piuttosto?
5: Io bene.
0: Bene?
5: Ti saluto, sì, sto bene. Ogni tanto qualche doloretto, c'era il nervo sciatico che ogni tanto si sveglia, però lo mette a dormire.
0: Addormentalo perché, guarda, il nervo sciatico è uno dei più fastidiosi.
5: Sì, perché
0: ti prende tutta la gamba dall'anca fino quasi alla caviglia, per cui è brutto. Sì. Però sai, una pastiglietta, un cerottino e via.
5: No, io uso una pomata.
0: Una pomata, sì. Perfetto. Ecco, sì. Voglio dire, sì. Lo addormentiamo.
5: Arnica è l'artiglio del diavolo.
0: Assolutamente sì, assolutamente sì. Ottimi, sì. Ottimi. Sì. E so che li hanno anche tra i prodotti i miei amici di Super TV, per cui curati, va bene?
5: Lo farò. Dove sei stato?
0: In ospedale un mese.
5: Perché?
0: Perché ho avuto un blocco intestinale il primo giorno di vacanza in Trentino Alto Adige.
5: Oh, madonna, mi dispiace.
0: È andata, è stata dura. È stata dura perché ho rischiato di andare di là, ma di là, pare che non ci siano delle radio, allora ho detto no, dove non c'è una radio non ci vengo, e allora sono tornato di qua.

0: Comunque ho fatto
1: Mi
0: 28 giorni, sì.
1: fa piacere che adesso stai meglio.
0: Molto meglio, sì.
1: E che ti devo dire? È
0: Allora,
1: passato.
0: la
1: È
0: vita è fatta
1: passato.
0: di alti e bassi.
1: Sì.
0: E puoi anche cadere, l'importante è avere la voglia e la forza di rialzarsi. E a me questa voglia, questa forza è tornata più di prima.
1: Bene, bene, così si fa.
0: E io spero
1: Così
0: un
1: si fa.
0: giorno di scendere in Calabria e tra Nduja e la cipolla rossa di Tropea di poterti abbracciare.
1: Speriamo,
0: Ok?
1: speriamo.
0: Grazie mille.
1: Cioè,
0: Ciao.
1: mai notizie quando ti potremo sentire? O
0: Non
1: no?
0: ancora, non ancora, non ancora.
1: Non,
0: Io
1: non,
0: settimana prossima, credo, abbiamo una riunione dove ci parleranno di questi progetti, per cui per ora non so niente.
1: No, speriamo di potersi sentire presto.
0: Anch'io me lo auguro perché ti voglio veramente un sacco di bene e ti porto sempre nel cuore.
1: Grazie, grazie,
0: Ciao,
1: ricambio ampiamente.
0: ciao bella donna, ti voglio bene. Ciao.
1: Ciao Giorgio, ciao.
0: E allora siamo arrivati anche oggi all'ascolto del momento extra. Non vi dico titolo né canzone né chi canta, ve la faccio solo ascoltare. Appartiene alla colonna sonora di un film il cui regista ha vinto l'Oscar, non con questo film, ma è un regista mondiale.

0: Scusate, devo interrompere. Solitamente io chiedo sempre durante i 3 minuti del disco, diciamo extra, di non telefonare in modo che lo possiate ascoltare tutto, però lo rimetteremo dopo. C'è qualcuno in linea? Sei sicuro? No, dai. Sei sicuro? Boh, io non ci credo, perché l'ho vista l'altro giorno che non era proprio... Però se tu mi dici che... È lei? È lei o non è lei? No, no, no, Lu. No, no, no, no, no, no, no, Lu. Nonna Lu, sei tu?
1: Sono io.
0: Sei risuscitata?
1: Quasi.
0: Quasi.
1: Quasi. Però sono virus. Virus in giro.
0: È pieno, Giorgio. È pieno, è pieno.
1: Me l'ha detto il medico stamattina, ho portato Gianni, state tranquille, sono virus. Se non piove, finché queste temperature durano, la vedo dura, mi ha detto. Si è messi male in giro.
0: Però dai, pare che a metà settimana arrivi un...
1: Devono abbassarsi le temperature, perché è un grande problema in giro, che tutti cantano polari adesso, la scuola, tutte queste cose. Pazienza.
0: Comunque hanno detto che tra domani e dopodomani piove e si abbassano le temperature, per cui dovremmo esserci.
1: Da Brescia sono entrata in casa adesso, non ho sentito neanche la radio, per cui a orecchie chiuse ho acceso il telefono senza ascoltare, e 39,40 mi segnava la macchina.
0: Ottimo. Puoi mettere su 2 uova sul cruscotto.
1: Ma sai che non hai una voce, adesso sentendoti solo per telefono, neanche hai una bellissima voce squillante stamattina.
0: Cos'ho stamattina?
1: Non hai una voce squillante.
0: Non squillo.
1: Non squilli. Vedi di squillare in fretta.
0: Niente, andrò sul marciapiede stasera, faccio una squillatina e dopo.
1: Ok, salutone a tutti, tutto bene?
0: Bene, bene, bene, molto bene.
1: Perfetto, saluto a tutti e ci sentiamo domani.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao.

0: Allora, ripeto, era la nostra proposta extra della settimana, non vi dico naturalmente niente, mi piacerebbe sapere il titolo della canzone, perché quello è molto facile, perché lo ripete spesso, chi la canta, ma soprattutto di quale film e colonna sonora. Calcolate che il disco, il 33 giri, il CD, contiene solo due canzoni. Poi per il resto sono tutti passaggi musicali legati a questo film, che tra l'altro è stato fatto da un grande regista che ha vinto un premio Oscar. Pronto?
1: Pronto! Buongiorno, buona settimana!
0: Salve Lox!
1: Sono Elsia da Muratello.
0: Ciao Orti!
1: La musica è bellissima, però io non ci ho capito nulla, né chi l'ha fatta né chi l'ha odiata. Sicuramente il signor Gianfranco avrà capito al volo, perché su quelle cose lì non c'è nessuno pari a lui.
0: Non è così facile però.
1: Ah, ecco. Comunque è bellissima, bellissima la musica, tutto, però ti ripeto, io non ci ho capito nulla.
0: Guarda, è triste e patetica, è anche una canzone d'amore, perché è la donna che dice al suo uomo: pensami in tutti gli attimi della tua vita, pensami anche quando non ci sono, ma pensami soprattutto quando sono accanto a te. Infatti il titolo te lo posso dire, lo dice più volte: pensami, pensa a me.
1: Basta, perché sennò mi fai già venire da piangere.
0: No, no, dai, tu pensami ogni tanto.
1: Basta. Saluto tanto Gianfranco, che sicuramente lui ha capito cos'è il film, chi la canta, chi l'ha scritta, chi l'ha ideata, perché comunque settimana scorsa ha parlato di Petula Clark.
0: Mamma mia, ti ricordi?
1: Sì, quando cantava ciao, il treno va e grido, l'ho cantata tantissime volte quella canzone lì, era bellissima, la Petula Clark.
0: Petula Clark, io tra l'altro ce l'ho nei miei dischi in archivio pronti, per, sai, non è che posso metterli tutti i giorni, ce l'ho lì pronta per essere messa, per cui vedrai che te la farò sentire.
1: Era bellissima, a parte, diciamo, che torno indietro, quando avevo 14-15 anni, sono del 50, secondo me gli anni erano quelli, sicuramente Gianfranco lo sa, ma forse un pochino prima del 60, forse era 57, 58, 59.
0: Non lo so, comunque erano fine anni 50, sì.
1: Sicuramente Gianfranco l'ha capito e sa chi è. Saluto forte un abbraccio a Gianfranco, saluto la Carla, saluto tutti, saluto anche quella signora che non mi ricordo come si chiama, che domenica va sul battello, ha paura di annegare. Stai attaccata, fatti mettere una corda e attaccati.
0: Anche il giubbotto salva gente.
1: Ecco, lunedì vogliamo sentire le tue avventure, com'è andata.
0: Da donna e non da pesce.
1: No, da pesce no. Ti auguro buona settimana. Ciao,
0: un bacione grande. Ciao Ortensia. Ciao.
1: Ciao.

mettere in dubbio la morte. La ragione e il peccato, tu ci hai mai provato? Che cosa sei? Che cosa sei? Io me ne accorgo solo quando

a lasciarti cadere piangendo sull'erba di un prato. Tu ci hai mai provato? Che cosa sei? Che cosa sei? Io me ne accorgo solo quando

Sicuramente tutti voi ricordate la famosa Formula 3, quella di "eppur mi sono scordato di te", eccetera, eccetera, eccetera. Lui ha fatto parte per tanti anni all'inizio della Formula 3, poi sulla fine degli anni 70 si è staccato e ha prodotto il primo disco da solo. Poi da lì in poi ne ha fatti molti altri. Lui è Alberto Radius, che purtroppo ci ha lasciato due o tre anni fa con delle bellissime canzoni, e dal suo primo disco da solista, "Che cosa sei", vi abbiamo fatto ascoltare la canzone omonima, un po' così, venata di malinconia. Oh ragazzi, non ho ancora avuto il tempo di dirvi alle 13.30 che siamo entrati nella seconda ora del Giorgio Conti Show, che siamo sempre in diretta sul canale 788 e che se volete fare una chiamata per un saluto, per una chiacchiera, o semplicemente, come è già successo anche questa mattina, per dirmi che pur ascoltando non avete mai telefonato perché non avevate coraggio, non avevate voglia, non avevate tempo di trovare la linea libera, io sapete che godo molto quando mi chiama una persona che non ha mai chiamato. Comunque per tutti il numero è 351 40 41 42 3. Ripeto, 351 40 41 42 3. E per Gianfranco, perché la conoscerà benissimo, io ho preparato questo regalo.

0: Sentite gli applausi scroscianti perché questa è una rarità, una registrazione pirata del 1960 effettuata a Berlino, quindi andiamo indietro effettivamente un po' di anni, e lei, beh, lei ragazzi miei, era la grande Ella Fitzgerald con Summertime, pezzo firmato da Gershwin. Abbiamo una telefonata se non sbaglio, mi dicono di sì. Pronto?
1: Beh, questo è un capolavoro, il tratto da Porgy and Bess di Gershwin.
0: Ti è piaciuto come regalo?
1: Questo è un regalo bellissimo, perché le Ordine Ortensia, mi sono concentrato poco sull'altro brano e la ringrazio per così, però non mi sono concentrato su quel brano del cinema, tu hai detto che è tratto da un film.
0: Sì, ma comunque questo... lo ascolteremo tutta settimana, per cui
1: vedremo. Ah, beh, allora, questo però è la cosa bella, è che tratta da Porgy and Bess, è stata scritta da Gershwin, e tra l'altro è proprio il racconto di quello che viene esaltato nella musica, che apparentemente doveva sollevare dalla sofferenza, dalla schiavitù, no? Quindi The Cotton is High, il cotone alto, perché il Sud, naturalmente America, viveva della schiavitù e dalla coltivazione del cotone. La cosa busta è che Gershwin era, pare, di origine, alcuni dicono armena, alcuni dicono ucraina addirittura.
0: Pensa.
1: Quindi sì, non aveva, però è riuscito a trasformare in queste parole proprio la voglia di riscatto, no? The fish are jumping, i pesci saltano, your daddy and your mommy, tua mamma e tuo padre sveglia, non ti guardano. E io penso che tu hai proposto Ella Fitzgerald, questa è Ella Fitzgerald, sia una, hanno cantata tantissimo, l'ha cantata anche Mina. L'ho cantata anch'io. Ma sì, in una registrazione degli anni 80, così. Summertime and living is easy. Poi ne abbiamo una versione anche più più veloce. Però questa della Fitzgerald per me è una delle più belle. Ah, c'è anche quella con la versione con Armstrong. Dove,
0: certo,
1: lui,
0: certo.
1: La
0: tromba.
1: Però
0: lei suona il piano e lui la tromba.
1: Questa è storica. E questa la ricordo in una rassegna che avevo proposto in radio Jazz a mezzanotte. Era uscito un 33 giri dove c'era la versione, appunto, tutte le versioni jazz, e c'era appunto Ella Fitzgerald con Louis Armstrong. Indimenticata, insuperabile.
0: Poi Gianfranco, non ti dirò, a parere mio, queste canzoni, se riesci a avere anche un disco pirata, ma dal vivo, hanno un'altra tonalità, perché ogni volta che le cantano cambiano un qualcosa dal vivo.
1: Ma certamente. Io mi ricordo di aver ascoltato una canzone della Fitzgerald, Every Time We Say Goodbye, era un'altra canzone, non ha niente a che vedere con Summertime. Mm. Ma cosa vuoi, la Fitzgerald da un certo punto era talmente immortale, grandissima, unica, ce ne sono state tante, e lei la Fitzgerald veramente, purtroppo la mia mente è concentrata così, un po' su cose, invece dovrei concentrarmi sulla vita, sulla musica e così, però va bene così.
0: È un momento così. Gianfranco, ti anticipo il regalo di domani, dai, ti faccio la sorpresa. Tu ti ricordi negli anni 70 quella famosa canzone di Leroy Gomez, Don't Let Me Be Misunderstood?
1: Oh mamma mia.
0: Che durava 20 minuti, ecco. Io la usavo come disco pipì, siccome la pipì era lontana dalla toilette, era lontana dalla cabina, mettevo quella.
1: Allora,
0: io domani ti metto una versione di 30 anni prima di Nina Simone dal vivo.
1: E certo, quella è stata data poi in versione disco music,
0: esatto,
1: perché in quel periodo c'era il disco music.
0: Io domani ti metto Nina Simone, ok? Un bacione.
1: Bravissima. Ciao.
0: Ciao Gianfranco.
2: le 13:30.

0: Pronto!
1: Scusami, Gio, ti dico una cosa.
0: Dimmi.
1: Non è vero che io ho 97 anni.
0: No.
1: Perché io quando sento queste canzoni, queste musiche, ho la stessa sensazione di quando sono nati. Uguale. E poi hai trovato il compagno giusto lì, con Gianfranco.
0: Eh beh, certo.
1: Per scoprire, Gianfranco, sei forte. Sì, che belle Lady Barbara, Madonna, mi piaceva da matti. Devo avere anche il 45.
0: Lui era Renato dei Profeti. Prima sono nati i Profeti, dopo lui si è staccato perché era il Bellozzo.
1: Si è staccato e ha fatto un Sanremo che non ricordo la canzone.
0: Esatto.
1: Ecco, sì,
0: mentre, sì. Mentre gli apostoli non credo abbiano fatto dischi, i profeti sì, gli apostoli no.
1: Benissimo, gli apostoli sono affezionati, sono quelli come quelli di Gesù Cristo.
0: Esatto, esatto.
1: Sì, l'apostolo è una parola proprio intima, vicina, vicina. Gianfranco, scusami se mi sono permessa un'altra volta, ma ho voluto dirtelo, io non è vero che ho 97 anni, guarda, fisicamente insomma, non sono uno sgorbio, però insomma si vedono.
0: Carla, fisico... 97 anni, li ha la tua carta d'identità, ma quella è nascosta in un comodino.
1: Amore, ce li ho anch'io, ce li ho anch'io.
0: Ma magari uno sbaglio, sei un po' smemorata.
1: Grazie, Gio. Scusami, saluto tanto Gianfranco. Gianfranco, bravo, ti raccomando, tienici compagnia. Ecco, fai gemellaggio col Gio, che andate benissimo. Ciao, Gio.
0: Un bacione grande, ciao meraviglia.
1: Più ancora io, più ancora.

La versione originale di Mary Hawkins, rifatta poi da Gillo Cinguetti, da Dalida, con il titolo Quelli erano giorni. Quelli erano giorni ricordando la vita che se ne fa. Abbiamo affrontato dei temi anche abbastanza pesanti, tra una cosa leggera e una cosa meno, come la malattia, la sofferenza, la morte. Secondo voi, come hanno affrontato la malattia i grandi pensatori e i grandi filosofi? La malattia prima o poi entra nella vita di ogni essere umano. Purtroppo questa è una legge. Ma cosa accade quando a confrontarsi con essa sono persone, diciamo, non come noi, comuni mortali, ma sono persone che hanno dedicato la propria vita a interrogarsi proprio sul senso dell'esistenza? Pensate a Socrate. Affrontò la morte con una serenità che ancora oggi ci interroga. Per lui la filosofia era anche un esercizio per imparare a non avere paura dell'inevitabile. Seneca, il filosofo storico, ci ricordava che non possiamo sempre scegliere ciò che ci accade, ma possiamo scegliere come affrontarlo. La sofferenza diventa così una prova della nostra forza interiore. Ne avrei tanti altri esempi di come la pensavano riguardo la morte i grandi pensatori, ma direi che per oggi ce ne siamo dati la nostra bella dose. E poi ricordiamoci, siamo solo all'inizio della settimana dove tutto può accadere. E io la prossima canzone la dedico al mio amico Ilario, perché ogni volta che ho qualche problema lui vola sempre su Apolaveno. So che ti piace Vasco Rossi, allora... Lunedì. Dai che è lunga la settimana, molto lunga. E saluto tutto lo staff.

E allora un saluto a Ilario, a tutta la Super TV Family, anche alla mia Tina Turner delle televendite, la mia Sonia, perché c'era già quando io ero là nel 95 e ne abbiamo combinate tante, una gran bella famiglia davvero. Dunque, siamo stati un po' pesantini oggi parlando di morte, di dolore, alternando ovviamente anche a cose più simpatiche. Vorrei lasciarvi oggi con un po' di sensualità, che è una cosa che va al di là della bellezza, perché la bellezza scompare con l'andare dell'età, la sensualità rimane. Allora, care amiche, attenzione, perché stiamo per mandarvi un disco a luce rossa a chiusura di questo Giorgio Conti Show. Abbassate un pochino le tapparelle in modo che non vi vedano, create un po' di penombra, abbassate magari una spallina della vestaglia, accorciatela un pochino, prendete lo spazzettone, lo stringete e ballate con me questa qua.

No, non ho freddo. Era GTM Monon Plus, Jean Vincenne e Serge Gainsbourg, canzone che fu censurata, tant'è che Lelio Lutazzi nella Hit Parade la nominava all'ottavo, al settimo posto, ma non poteva farla ascoltare. Io che ero in Svizzera la ho potuto comprarla, perché non c'era la censura, e me la son goduta. Cari amici, cari amiche, pare che sia arrivato qualcuno a portarmi via anche per oggi, dopo una puntata molto molto intensa. ci tocca. Termina qui il Giorgio Conti Show. Noi ci sentiamo domani come sempre dalle 12 alle 14 sui 788, sempre dal 351 40 41 42 3. State riparati dal sole ancora per oggi, dai che da domani sembra che cambi. Per il resto vi ho voluto bene, grazie per aver messo benzina in questo programma, in questa grande famiglia. Lascio la linea allo studio centrale e per il resto vi voglio bene.

0: signorina?
1: Per favore.
0: Un espresso?
1: No.
2: Radio Super Pubblicità.
3: Metal Market Centro Arredi rinnova la sua esposizione cucine.
4: Scopri le nuove collezioni firmate Evo Cucine, Prima Cucine e Creo Kitchens.
3: Design, qualità e funzionalità da Metal Market Centro Arredi.
4: Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
2: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: siamo tornati a settembre con la nostra trasmissione del lunedì.
1: Che voce sento un topolino io.
0: Quale topolino?
1: Ma
0: come? Ma no, era perché cercavo di darmi un tono.
1: Occhio diavolo. Vedi, sapessi notti che non ho dormito.
0: Perché? Perché ero via. E tu non dormivi.
1: Vedi che lo dice. Sai che è una canzone, buongiorno
0: bella,
1: a tutti.
0: Ma buongiorno, benvenuti nella nostra trasmissione del lunedì.
1: Una canzone stupenda.
0: Sì, è bella, sì.
1: Che non la sentiamo mai.
0: Ma non ha fatto neanche successo, eh?
1: Pochissimo. Ma era il periodo in cui Celentano è stato uno all'avanguardia, diciamo, nel mondo della canzone è stato un po' il Berlusconi.
0: Sì, dell'imprenditoria.
1: Dell'imprenditoria. Che se ci fossi stato io, mi ha detto
0: davi
1: uno,
0: due giri.
1: Se tu fossi stato a Milano e avessi avuto,
0: è
1: fossi
0: vero,
1: dato prima
0: so
1: di
0: Berlusconi. Te l'hanno detto.
1: Vabbè, che stupidate.
0: No, è vero.
1: È stato il periodo in cui lui Celentano aveva fondato questo clan, aveva proprio la necessità lui di essere a capo di qualcosa, di qualcuno, ma non aveva anche le capacità, per l'amor di Dio. E si erano bisticciati un po' con Don Bachi. Quindi
0: bisticciare con Celentano era facile,
1: sì, molto facile. Sì, era facile. Ma soprattutto lui aveva il potere di essere Celentano. E quindi se tu esci da questa televisione io ti rovino.
0: Certo.
1: Era un po' così.
0: Certo.
1: Era un po'. E quindi non era. E quindi le canzoni di Don Bachi sono passate un po'. Lui aveva anche questa voce molto particolare, scriveva anche molto

0: con i suoi presentatori, quando l'Italia,
1: mamma mia, l'Italia proprio
0: sta rompendo ancora le balle, perché si chiama così. Io non c'entro niente con quello che stiamo dicendo, sono un piccolissimo editore in tutti i sensi, però ho un paio di persone che mi stanno qui, no davvero, che sono quelle che se ne sono andate, e quando se ne sono andate, che fai la prima volta, cosa che fai?
1: Veramente?
0: Fanno bene se hanno da far rispettare i loro diritti, ma se vai al sindacato e poi devi tornare con la coda in mezzo alle gambe, perché tutto quello che... Pensa che io non so, ma davvero non lo so, Sonia. Noi abbiamo uno studio esterno che ci fa le buste paga. Adesso siamo entrati qui per parlare di quello.
1: Lo so.
0: Uno studio esterno, quindi non so niente io. E l'unica cosa che raccomando è applicare il contratto nazionale. Fatto questo, ecco, qui ne sono cambiati pochi, però nell'arco dei 50 anni qualcuno è cambiato.
1: Ma veramente?
0: Due, sì.
1: Ma strano quel rapporto che instauri tu. Che poi uno vada via e vada ai sindacati.
0: Vedi, Sonia, proprio per la ragione, per la ragione che stai dicendo, tu sei piatto. Quando poi succede, anche perché io poi...
1: perché non te lo meriti.
0: Ma ho un brutto difetto, però, che io non torno indietro.
1: Ma ci mancherebbe.
0: Quando era davanti alla mia scrivania, che accusa Mario, adesso sto raccontando una cosa che non si può capire.
1: Certo, sono aneddoti che accadono non si può capire.
0: Sì, ma sono talmente pochi.
1: Ma non lo sapevo nemmeno,
0: certo, due. Uno poi ti faccio il nome. Anche in diretta, se serve, non c'è problema. Ma no, si può fare anche in diretta. Accusa Mario che lui ha rischiato il licenziamento per colpa di Mario. Perché Mario mi racconta una cosa che giustamente doveva raccontarmi. Io dico a questa persona: guarda che voglio le dimissioni subito. Non ti licenzio io perché non troveresti più posto di lavoro.
1: Esatto.
0: Ti licenzi adesso, passa qualche giorno, questo non accade. E un giorno lui prende mai e dice: guarda che io ho rischiato le dimissioni per colpa tua. No, tu non hai rischiato. Io sono in attesa delle tue dimissioni. E quindi quando te ne vai da qui, non per merito mio, ma per merito degli ascoltatori, che sono tanti, che ci vogliono bene, che ci cercano, tu sei mancata il mese di agosto, non sei mancata, cioè sei mancata?
1: quasi.
0: E quindi capisci che è perché sei piatto. Sei piatto, io non ho mai lasciato a casa nessuno se non in queste due occasioni. Un altro che mi dice, beh però sai, il lavoro non è la mia priorità.
1: Eh sì, questa è stata la storia.
0: No, stai a casa, se non è la tua priorità, stai a casa. Vabbè, ma non c'entra niente. Non c'entra. Noi siamo qui per ascoltare delle belle canzoni.
1: Assolutamente sì, questo è il vostro momento, amiche, il nostro, quello della musica vera.
0: Il vostro momento,
1: quella della musica
0: che non rispondi neanche al telefono, non rispondi.
1: No, questo è l'unico programma di tutto il nostro palinsesto radiofonico che non è aperto alle telefonate. Giusto? Noi siamo diversi.
0: Molto.
1: Noi siamo i gemelli diversi.
0: Sì. Conosci questa?
1: Sì,
0: Dimmi il titolo.
1: E i titoli lo sai che io non li so,
0: senti,
1: però le so cantando.
0: Senti.

0: vorrei.
1: Oh, ma canta,
0: vorrei,
1: canta più e meglio di Pino di Capri,
0: vorrei.
1: Più e meglio.
0: A me piace di più con Califano.
1: Rodriguez.
0: La canzone.
1: Rodrigo con Califano.
0: Cantata da Califano.
1: Ah, vai. Ma è mica di Califano questa.
0: Ma l'ha cantata tanto anche lui.
1: Beh, anche tu l'hai cantata. Cioè, simpatico. Nessuno ti ha detto niente.
0: Pensate, dopo qua... No, adesso ormai si è già abituato alla mia presenza.
1: Nessuno ti ha detto niente, la cantavi
0: no,
1: anche
0: lunedì
1: tu.
0: Era già più emozionato.
1: Sì, ciao.
0: Perché mi ha visto e si è... ha capito subito.
1: Non
0: mi
1: ha fatto la pipì.
0: No. È stata... Allora, mi ha visto e mi ha detto, tu sei dimagrita.
1: Era un modo per farmi
0: perdere 10 metri di distanza, non bel niente perché ho perso 6
1: kg. Era un modo per farmi perdonare.
0: Per
1: farmi perdonare tutto.
0: Mentre le donne qui nessuno me l'ha detto perché erano gelose.
1: Che niente di. Tu sei geloso. Di me.
0: Ti tirano le pietre.
1: Mica colpa mia.
0: Esatto.

0: guarda che...
1: Cos'è successo?
0: Era una clip, era una clip. Oh, non ne fa una giusta oggi la Sonia.
1: Io?
0: Tu?
1: Ma sei tu che metti le canzoni?
0: Non ne fa una giusta.
1: Allora, voi dovete capire che il DJ è lui.
0: Certo, tutto in me
1: è che... È tutto lui.
0: Che è tutto io.
1: Esatto.
0: Tutto io.
1: Il DJ è lui.
0: Allora, no, l'abbiamo, cioè l'abbiamo, si è tagliato perché era una...
1: È una clip.
0: Era una clip.
1: Come si dice in gergo.
0: Però...
1: Adesso, amiche, allora intanto cominciamo a dire una cosa.
0: Dai, diciamo.
1: Voi, allora, siete a casa, lo so, fa caldo. Allora, vi mettete lì, avete mangiato le pappe, avete già riordinato, io lo so che voi siete veloci. Il marito magari dorme così, è fuori dalle palle.
0: Ha chiamato una, Bertolani, Franco, oggi. E dice, sono Maria, mi chiama Maria. Vorrei dedicare una canzone a mio marito che continua a rompermi le palle. Figurati, lui, Franco,
1: lui
0: così,
1: è tutto, è
0: così
1: tutto.
0: Com'è, lui e la moglie, prima volta di così, come si chiama tuo marito? Luigi. Andava in bacio a Gigi.
1: Allora, voi vi mettete lì. Questo noi facciamo 2 ore, solo una volta alla settimana. Ma è una radio da ascoltare, capite amiche che siete a casa? Noi vi togliamo anche l'ansia, che tra l'altro non è un'ansia, però oddio voglio chiamare, non prendo la linea, vorrei dire questo, avete tutto lo spazio del mondo per parlare con noi, ma queste 2 ore sono di ascolto, perché noi vi porteremo indietro nel tempo. Ma io voglio dire una cosa, che le emozioni non hanno tempo.
0: Oh.
1: E quindi queste 2 ore del lunedì saranno le vostre ore delle emozioni. Mettetevi lì, rilassatevi, perché noi vi faremo ascoltare delle cose meravigliose.
0: Se tu pensi che io metto l'emozione non ha voce,
1: dai.
0: Hai sbagliato.
1: No, l'emozione non ha voce.
0: Detto tu.

0: Ah, quello che vuoi tu.
1: Dov'è?
0: Io apro il microfono, vuoi fai tu? Ti amo di più di ogni cosa al mondo, amore, amo te. Insomma, vuole dire,
1: È tanta roba.
0: Bella,
1: tu
0: no?
1: Lo sai, vi racconto una cosa. Allora, io ho fatto le scuole dalle Canossiane.
0: Sì, si vede.
1: Ok, insomma. Allora, praticamente ci portavano in ritiro spirituale a Maguzzano.
0: Convento di Maguzzano.
1: Sì. E tutti gli anni dovevamo stare lì, ma uscivamo dalla finestra, ne facevamo
0: immagini,
1: di tutti i colori. Esatto. Però io mi ricordo, adesso che tu mi hai detto questa frase, ti amo di più di qualsiasi cosa al mondo, che ci dovevamo analizzare le varie preghiere, no? Durante il pomeriggio, perché lì era tutto pregare. E niente, praticamente c'era quella di Gesù e mi ricordo che alla fine diceva: perché ti amo sopra ogni cosa, Gesù mio misericordia. E io non la volevo dire. Perché dicevo, allora, io non sono sincera, perché io voglio, amo più mia mamma e mio papà di Gesù, li amo di più.
0: Sì, ma perché non avevi una preparazione?
1: Certo.
0: Se avessi avuto una preparazione,
1: avevo anche 11
0: ti
1: anni.
0: Avrebbero spiegato la differenza tra l'amore e l'amore. Insomma, voglio dire.
1: E insomma, continuavo a litigare con questi due sacerdoti.
0: Io faccio sempre l'esempio, io amo mia figlia, amo i miei nipotini. Ma se tu dovessi misurare, come fai a misurare? E poi amo una donna, come fai a misurare chi ami di più? Se non sei a conoscenza della cosa,
1: certo.
0: I nipotini sono una cosa naturale, sono, come si dice, il sangue del tuo sangue. Un'altra persona non lo è, non è
1: certo.
0: Niente. Quindi sono difficili da spiegare queste cose. Io però ho caldo qui dentro, scusa.
1: Allora, vorrei capire... Che cosa ti sta succedendo con sto caldo? Sei in andropausa?
0: Sì.
1: Ma forte andropausa?
0: Ma forte, forte. Oh. Vedrai che adesso,
1: cioè,
0: sei,
1: voi, allora,
0: vedrai che adesso sei in andropausa. Anche
1: vi
0: tu.
1: Escono i pinguini.
0: Ma sei su alto.
1: Ma come mai è sempre caldo che non hai mai avuto caldo?
0: Io ho sempre caldo perché io sono...
1: Fuego.
0: Caldo.
1: Prima gli ho detto...
0: Poi la preghiera.
1: Guarda che se non fai questa cosa non stai su. E lui si è girato e mi ha detto: tu che ne sai? Ma lui si riferiva a una cosa, io a un'altra.
0: Anch'io
1: no. No, tu ti riferivi al tuo amico, l'inseparabile.
0: Che cosa?
1: È vero.
0: Ma cosa
1: ma
0: sta dicendo?
1: Ma dillo almeno ai microfoni, abbi il coraggio delle tue azioni.
0: Il mio telefono squilla sempre.
1: Ma che due palle.
0: Squilla sempre, stavo facendo la doccia. Il telefono squilla. E che cosa faccio? Tolgo. Tolgo il braccialetto che mi squilla per non dare fastidio, ma metto la suoneria, perché squilla sempre.
1: È vero.
0: Faccio la doccia, squilla il telefono.
1: È vero.
0: E scusa, ma perché non mi rispondevi? Mi stavo asciugando il più grosso e poi...
1: Il più grosso?
0: Si dice così, no?
1: Si dice, ma lui intendeva un'altra cosa.
0: Si dice mica
1: amiche,
0: così.
1: Amiche, perché guardate che faccia che fa, perché voi non lo vedete.
0: Ma lei, ma voi...
1: Lui fa,
0: ma
1: vi stavo asciugando il più grosso e guarda lì.
0: Dove, ma...
1: Hai guardato lì?
0: Ma sto guardando la canzone.
1: No,
0: ma cosa
1: bugioso.
0: Dici?
1: Sei anche bugioso.
0: Non mi sono asciugato.
1: Sono tornato a settembre, sei bugioso e hai il caldo.
0: Non mi sono asciugato tutto perché...
1: No, hai detto, davanti a me, hai detto, sto asciugando il più grosso e hai guardato...
0: Ho asciugato il più
1: grosso. Hai asciugato il più grosso e ha guardato, indovinate.
0: È un modo di dire, no?
1: Allora, accetto solo una telefonata.
0: Ma un modo
1: se
0: di dire...
1: Se qualcuna capisce che cosa guardando.
0: Non vorrei che chiama quella che sa che è il più...
1: Pure.
0: Hai capito? Quindi no.
1: Ma poi il più grosso rispetto a cosa? All'umanità.
0: Si dice, ma no, ma si dice...
1: A te Rocco, te fan baffo.
0: Ho fatto i mestieri in casa così un po' la grosso, che si dice, no? Quando si fa una cosa di fretta.
1: Ma tu hai detto, ho asciugato il più grosso e guardato
0: e cosa
1: lì.
0: E ho risposto al telefono.
1: Hai risguardato lì. Dove sto guardando anch'io? No, perché voglio guardarti lì. Per farti vedere dove tu hai guardato. Cioè ragazzi, quello studio qua è lucidoso.

0: non vedi come sono indisciplinata oggi.
1: Ma aspetta l'ultimo secondo.
0: Ma certo.
1: A mettere la cuffia.
0: Allora, voglio misurargli la pressione.
1: Ma misura la tua pressione.
0: Non vuole. Ma perché? Dai, vediamo se qualcuno ha indovinato cosa guardavi.
1: Ma non me ne frega niente.
0: Dai, dai, che voglio saperlo.
1: Tu misuri la tua di pressione.
0: Amiche, ascoltate, facciamo una petizione. Voglio misurargli la pressione. Oh.
1: Non siamo, sono le 2 del pomeriggio.
0: E allora?
1: Ascoltiamoci delle belle canzoni, sì, che raccontiamo delle cosine un po' così, degli aneddoti così carini.
0: Carini.
1: Questa mattina parlavo con la Sonia, perché noi quando abbiamo la pubblicità a volte abbiamo dei microsecondi di tempo, perché bisogna rispondere anche ai telefoni, ai vostri ordini e quant'altro. E parlavamo di una canzone degli ABBA.
0: Sì.
1: Credo che sia la più bella canzone che ha scritto, perché... Sono scusato un telefono.
0: Eh sì, quello. Perché?
1: Non lo so, vedi cosa c'è.
0: Pronto? Tua figlia. Vedete che qua. Chi?
1: Sì, io sono in diretta.
0: Non ci rispettano.
1: No, non è questione di rispettarci.
0: No, non ci rispettano.
1: Qui squilla su tutto. No, che faccio io?
0: E parla. Allora, stamattina abbiamo parlato di questa canzone degli ABBA, che effettivamente risulta essere la più bella che gli ABBA abbiano. Non gli ABBA, il marito, uno dei due uomini, è praticamente... Mamma mia, praticamente no, erano, ha scritto questa ABBA, canzone ABBA, per la moglie mentre si stavano separando.
1: Si erano già separati.
0: Tu non puoi fare tre cose insieme, lo capisci?
1: Sono diretta.
0: Rispondi pure. Allora, si erano separati.
2: La pubblicità.
3: Metà prezzo sul secondo articolo.
4: Su tutto il reparto biancheria di Metalmark, acquistando 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
3: E non finisce qui. Materassi e tappeti sono inclusi nell'offerta.
4: Ti aspettiamo da Metalmark, in Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
2: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.

0: Amiche, ascoltate. No,
1: allora,
0: le
1: allora,
0: abbiamo mandato.
1: Cosa succede? Cosa succede? Seriamente, cosa succede? Noi abbiamo qui 3-4 computer aperti.
0: No, dai. È la prima puntata, dai.
1: No, la prima puntata,
0: e
1: può capitare. Non voglio fare le colpe a nessuno. Ilario ha lasciato.
0: Non vuole fare le colpe a nessuno. Ilario no. Crotti
1: ha lasciato.
0: Abita in via.
1: Nato con Roncadello.
0: Esatto.
1: Ha lasciato il computer in automatico. Lui giustamente, quando arriva l'ora esatta, mette in onda.
0: Soprattutto conoscendo
1: la
0: noi.
1: La pubblicità.
0: Che mettiamo la pubblicità.
1: No, si stava parlando degli ABBA che hanno fatto delle canzoni bellissime che hanno fatto davvero innamorare.
0: Sì.
1: E questa coppia si separa, ma
0: sapete che erano due uomini e due donne.
1: La difficoltà nel poter io non credo all'amicizia del dopo. Io non credo all'amicizia dell'ex, non credo.
0: Io ci credo solo quando si sono sposati,
1: credo,
0: sono stati assieme senza essere innamorati.
1: Non ci credo perché sì, Fabio, hai detto una cosa intelligente, hai detto una cosa, però e questo fai a 15 anni, a 20, a 25
0: sì.
1: al massimo.
0: Sì.
1: Non ci credo, perché se io ti ho lasciato o tu mi hai lasciato...
0: Ci sono stati dei motivi.
1: Dei motivi. Non puoi essere il mio migliore amico. No, ma ci siamo lasciati, ma lei, ma lui è rimasto il mio migliore amico.
0: No,
1: non esiste.
0: No, anche perché deve essere una cosa abbastanza grave per portare...
1: Questi
0: a,
1: però,
0: a,
1: gli ABBA...
0: allontanarti da una persona.
1: Esattamente, esattamente. Gli ABBA, che avevano dei contratti... molto importanti certo. con i loro manager, questi due si lasciano
0: come marito e moglie,
1: no? Certo, ma può capitare, può, per
0: certo.
1: l'amore del cielo. Lui, quello che suonava le tastiere, aveva un nome svedese che non
0: sì,
1: te lo so dire
0: sì.
1: In una notte scrive una canzone bellissima
0: e la scrive per lei,
1: certo, infatti dice la canzone: chi vince prende tutto.
0: È vero,
1: perché chi vince prende tutto. Che poi il vincitore non sappiamo
0: chi è.
1: Se non sei mai stata innamorata, sei sempre stata tu vincitrice, ma
0: certo.
1: non so cosa farmene. Se lo sei stata, anche se decidi di lasciarmi...
0: Non vinci comunque, perché comunque lasci un qualcosa di meraviglioso
1: certo,
0: che hai vissuto.
1: Certo, se è stato un errore, perché conosco anche chi è stato un errore, lui che ha due donne...
0: Mm-hmm.
1: E sceglie per una, ma le ha amate tutte, cioè ha vissuto con una, poi ha amato un'altra, poi... ma non credo assolutamente. Non
0: nell'amicizia.
1: Ma no, non esiste, c'è qualcosa
0: e
1: che...
0: E credi nell'amare due donne contemporaneamente? Sto dicendo amare, non sto dicendo amare
1: io
0: di
1: ti
0: qua
1: rispondo
0: e
1: di no.
0: di là.
1: Io ti rispondo di
0: amare.
1: No. Io ti rispondo di no.
0: Dici di no.
1: No, assolutamente.
0: Perché?
1: Perché amare un figlio è divisibile per...
0: Mille.
1: Perenne. Mm. È divisibile, ma due donne no, perché ami una donna? Perché la ami? No, io amo, lo dicevamo prima, amo i nipotini perché sono i nipotini, quindi N è il numero, amo i figli perché sono i figli e vengono dal DNA, dalla consanguinità, cioè, ma due donne che sono estranee a te, ti puoi innamorare, ma poi innamorarsi è una parola un po' complicata.
0: Sono d'accordo.
1: Di una e stai con questa e stai... Io ho sentito più di una volta questa parola, che non l'ho mai capita. Ho scelto lui, scelgo lui perché sto bene con lui.
0: Sì.
1: E sto bene molto dell'interesse.
0: Certo.
1: Hai capito?
0: Ma guarda che...
1: Io sto bene con te perché sei...
0: Ma è tutto in un interesse. Anche sono innamorato. Cioè, perché ti innamori di te? Io mi innamoro di te e non di lui. Perché tu hai delle qualità che a me vanno bene.
1: Ah,
0: e quindi mi... ma è comunque un interesse. Perché io so che con te starò bene, con lui starò meno bene.
1: Ma no, non è vero. Io ho visto...
0: Amori folli.
1: Ho conosciuto... No, non voglio dire quello. Ho conosciuto delle storie dove chi è stato lasciato era quello più amato.
0: Sì, sì.
1: Era quello più amato. Quindi voglio dire, quando si parla di queste cose è una cosa molto difficile. E lui scrive questo
0: marito
1: questo
0: cantante, che si sono lasciati,
1: dice questa canzone in una notte e dice ma non potevano lasciarsi
0: come marito e moglie,
1: certo,
0: ma non a livello
1: gruppo.
0: Di gruppo musicale,
1: no, ma sai,
0: perché i contratti saltavano,
1: ma sai i contratti che avevano,
0: sarebbero
1: anche
0: saltati.
1: Perché prima tu cerchi me per far avere il contratto, ma quando tu diventi famosissima sono io che cerco te,
0: esatto.
1: E ti faccio prendere degli impegni. chi è sotto contratto, come si dice, certo, non hai neanche
0: non
1: idea,
0: può lasciare.
1: Ma non solo, non hai neanche idea di cosa subisce.
0: È ovvio.
1: Non hai idea di cosa subisce veramente l'artista.
0: I danni.
1: No, no, non i danni. L'artista è sotto contratto e poi anche a calci del culo, ma lo devi fare lo stesso.
0: Ok.
1: Lui scrive questa bellissima canzone dicendo una cosa molto intelligente, che è difficile da condividere però. C'è chi vince prende tutto, la dedica a lei e lei sul palco
0: la canta.
1: Cantava sempre, non è che l'ha cantata una volta per dire vabbè ha cantato questa canzone. Lei in ogni tour, in ogni serata, in ogni impegno che avevano, lei cantava questa canzone.
0: Quindi
1: immagino
0: lasciarsi così.
1: Ma no, io faccio un altro ragionamento.
0: Ma ti sono tornati insieme.
1: Sì, sono tornati insieme. Io dico difficile lasciarsi, no, difficile cantarla.
0: Caspita.
1: Perché canti una cosa che
0: tua.
1: Tu hai capito che tu dedichi a me, ma l'hai fatta tu che io dovrei
0: non dovrei più amarti,
1: odiarti,
0: perché
1: ecco,
0: ci siamo lasciati.
1: Hai capito? Quindi noi con la Sonia facciamo tanti ragionamenti,
0: sì,
1: di questo tipo. Anche perché la vita la devi vivere, ma la devi, cioè è l'unico imperativo che voglio usare, la vita la devi vivere, vivendola devi essere partecipe di quello che c'è,
0: certo,
1: di quello che capita, di tutto.
0: La conoscenza fa parte del vivere la vita, no?
1: La conoscenza è una parola un po', un po' strana. Una bella canzone.
0: Dai, noi siamo io
1: ho ricevuto i complimenti prima, ma adesso ne ricevo di più.
0: Dai.
1: Senti qui.

vorrei mandarti al diavolo con i miei problemi inutili che sono qui nell'anticamera della mente, fanno ostacolo al mio quieto sopravvivere. Dammi il tempo per decidere se conviene aver le braccia tue, la tua faccia contro il petto mio e da solo camminare io, fare

corse, in automobile, per sentieri impraticabili, le risate incontenibili e i silenzi interminabili mi rendevano più libero, come quando sotto gli alberi scendevamo a far l'amore noi.

0: Va bene, però il pericolo emozionante.
1: Dimmi qualcosa.
0: Qualcosa.
1: Sì, però Sonia, il pericolo è emozionante. Quando io dico la responsabilità...
0: lo so, ma è tutta la vita che uno vive
1: per
0: le
1: responsabilità.
0: Poi uno
1: qualche rompersi le balle, certo, sì, sono d'accordo.
0: E allora, perché io e lui facciamo dei discorsi pazzeschi in 3 secondi. No,
1: e bisogna
0: giuro,
1: essere in grado di capire...
0: Capite? E caspita, abbiamo questa mattina ci siamo detti alcune cose che ci hanno fatto riflettere, perché il fine corsa c'è. Ecco, cosa stai facendo? No, no, mamma, cosa sto oggi? Mi sta facendo sudare a me che io la pressione giusta, è lui che ce l'ha alta.
1: Sì, ma molto alta.
0: Molto alta, tutto alto, tutto.
1: No, no, no, si parlava seriamente. Io,
0: sì.
1: Io dico spesso... Che c'è? Cosa ho fatto?
0: Quello...
1: Dico spesso che sono troppi anni che sono giovane. Mi piace anche se vuoi, non è
0: certo.
1: Che...
0: Poi vi ma devo forse... dire che oggi è bellissimo, è forse... tutto figo.
1: Ma perché? Forse non vorrei neanche... Scommetto che questi due che devono chiamare da Milano.
0: No.
1: Ma tanto non rispondo.
0: Non
1: no, non sono quelli. Ma non faccio la volpe.
0: Uh-huh. Che non arriva all'uva.
1: Che non arriva all'uva, brava. Sono contento degli anni che ho vissuto, che vivo, compreso tutto quello che può succedere dentro. Ma diventi pericoloso con te stesso, delle tue convinzioni.
0: Va bene,
1: però... I tuoi modi di essere.
0: Se io ti dicessi, non so, hai un mese di vita.
1: Non me ne frega niente.
0: Non faresti cose? Come lo trascorreresti?
1: Io voglio farle le cose senza lo spauracchio o l'obbligatorietà.
0: Ma senza quello non le fai.
1: Va bene, ma non le farei lo stesso. Perché faccio le scelte che voglio io, non quelle condizionate. Se tu mi ricatti...
0: Ma una scelta è sempre condizionata.
1: No,
0: eh?
1: Non è vero.
0: Come no?
1: No, no, no. No. La scelta è decisa.
0: Cioè
1: la scelta,
0: a 20 anni io non avrei mai pensato quello che ti ho detto stamattina a 20 anni.
1: La scelta
0: che
1: è una...
0: poi è sbagliato perché potrebbe succedere a 20 anni un secondo.
1: Altro
0: però...
1: Che, altro che. Però, è questo che dobbiamo riflettere. Cioè quello che perdi... Noi facciamo sempre gli stessi ragionamenti, poi la Sonia mi fa una domanda alla quale ho risposto immediatamente di no.
0: Mm.
1: No, no, perché io ho paura di me stesso, ho paura di...
0: Quindi la tua è una scelta condizionata dalla tua paura di te stesso.
1: Vabbè, io sono leale nel dire le cose. Ho paura di me stesso perché... dovrei raccontarmi di più, ma non voglio. Perché sono molto imperativo nelle cose.
0: Cioè tu, se dovesse succedere quella cosa che ti ho chiesto, potresti mandare per aria tutto il resto?
1: Ah sì, assolutamente, okay. Assolutamente sì. Assolutamente
0: e non ti
1: sì.
0: Piacerebbe vivere questa emozione?
1: Ma non...
0: Pensaci bene.
1: Si vede che non sono preparato.
0: Pensaci bene.
1: Si vede che non sono
0: c'è
1: preparato.
0: C'è una cosa talmente potente
1: quando
0: indurti a prendere te
1: quando,
0: e questa
1: sì,
0: cosa
1: sì,
0: e,
1: sì. E al di sopra di ogni cosa.
0: E quella cosa che...
1: Al di sopra di ogni cosa.
0: Non avresti voglia?
1: No, in questo momento no. Sai quando...
0: Per forza, non mangi.
1: Quando io ti metterò questa canzone, allora sì. Stai attento.

0: quando ti dico che la canzone è finita, tu devi smetterla di farmi domande.
1: Ma perché noi facciamo la radio? Perché devo, poi, non prendiamo
0: a
1: due
0: meno
1: ore?
0: Che, a meno che io non chiudo più i microfoni,
1: no,
0: non li chiudo
1: non
0: più,
1: si può.
0: Non li chiudo più. E tutto quello che vogliamo dire lo diciamo.
1: Questa sì, è la mia.
0: Perché poi, ma fai anche la tua.
1: È la mia che mi hai preso dalla pipetta, che mi hai interrotto tu. Bello.
0: Ma quella è tutta scema.
1: Sì, tutta scema. Tu guarda, ma guarda. Perché ma poi, guarda la prova. Guarda.
0: Io dicevo ce l'ha uguale alla mia.
1: No, sì, tu che c'hai la mia, non uguale alla mia.
0: E poi c'è chi mi fa piacere. Molto piacere. Non condivide quello che dico. Non sono mica... una via la verità la vita io faccio i ragionamenti miei. sei lì mi dice, ma guarda che se fai i gesti a casa con la radio non si capisce.
1: Ma secondo te a me importa?
0: Ma non si capisce quello che vuoi
1: ma
0: dire,
1: loro mi capisco.
0: Non si capiscono i discorsi che stiamo facendo, non si capiscono. E mi fa piacere che non si condivida totalmente quello che dico, che mancherebbe.
1: Allora, io lo condivido al 50%, nel senso che capisco, no, il senso dice, di responsabilità.
0: Ma perché ti va bene?
1: Ma perché sei abituato così? Perché tutta la vita hai avuto chi ti ha insegnato,
0: Sonia, guarda,
1: il dovere,
0: Sonia,
1: e le
0: guarda,
1: promesse si mantengono.
0: Guarda, posso dirti
1: questi
0: una cosa,
1: due dogmi?
0: Posso dirti una cosa? Posso dire una cosa, se no si sbaglia l'italiano. Posso dire una cosa a una persona a cui voglio bene? Me ne frego. Sai perché? Perché comunque è scritto.
1: Oh santo, la,
0: ma mi permetti di avere i miei pensieri?
1: Ah, quindi dice, se dovrà
0: tu
1: succedere...
0: Tu fai i tuoi e io li rispetto. Rispetto quelli di
1: però
0: di
1: forza
0: di
1: pensare che è scritto, gli anni passano, il tempo vola...
0: Era scritto così. Se non hai fatto un'altra cosa è perché era scritto così. Ma se mi deve capitare, o a te, o a me, o a chi mi scrive, o a chiunque altro, è scritto. Lascia stare che sia Dio, Gesù, Genoveffa... Allah, Muhammad, cavolo che vuoi tu, ma ci sarà qualcuno che ha inventato l'universo? Ma tu quando vuoi darti tutte le risposte, tutte, pensa all'universo.
1: Certo,
0: ti dai tutte le risposte.
1: D'accordo.
0: In questo momento c'è un altro posto dell'universo, dove c'è una Sonia davanti a un microfono con la mano sulla bocca, con l'anello, con Agostino di fuoco, uguale. E tu dici, ma che stupidale, ma se è infinito, non lo trovi, tu vai che lo troverai. È infinito. Se qualcuno ha creato questo infinito, se questo infinito è Dio, quindi non può essere qualcosa che tu... Noi ne abbiamo già parlato, che può sembrare blasfemo, spero che i miei amici preti non siano all'ascolto. Io dico che la preghiera non serve a niente.
1: Certo, l'abbiamo detto, perché avremmo la presunzione di far cambiare idea a Dio.
0: Oh, allora, i desideri vanno espressi, vanno, poi anche chiedere a un'altra persona, ti piacerebbe quella cosa lì, ti piacerebbe quella cosa là, sì, no, no, io perché cerco di giustificare il sì e il no, perché sì, no, no, se suo,
1: sì,
0: non me ne può fregare di meno, io cerco di giustificare il sì e il no, certo che mi piacerebbe, però cerco no perché, ma tanto se deve capitare, capita, perché è scritto,
1: okay.
0: Chiedo scusa a chi sta a casa, chiedo scusa, perché è una semplificazione questa qui, è un po' un menefreghismo, però sto parlando di me, non sto facendo il catechismo, non sto facendo i vespri, poi i vespri viene in mente, una delle prime radio che ho fatto io, cioè io ho creato, inventato la cosa più sbagliata di questo mondo, Radio Super, devo fare tutt'altro. Poi siccome avevo acquisito dell'esperienza, i preti si sono accorti che era importante avere la radio parrocchiale. Era importante avere la radio parrocchiale,
1: certo.
0: Perché i fedeli che non possono andare in chiesa, andare a messa, da casa ascoltavano e funzionavano anche molto bene. Ne avevo fatte tante. Ne ho fatta una, non dico il paese, perché ho raccontato questo aneddoto pochi giorni fa. Ah sì, me l'ho conosciuto bene io, quel prete lì. Era un appassionato, sfegatato, una roba,
1: Il prete.
0: Il prete di automobilismo, di corse in macchina, di Formula 1, una roba. E a quei tempi, chi mi ascolta mi capisce, c'era la messa dal mattino, la domenica, ma c'erano i vespri il pomeriggio. Adesso non ci sono più. C'erano i vespri il pomeriggio. Quella domenica che c'era la Formula 1, lui aveva registrato i vespri, metteva i vespri in onda.
1: Registrati e guardava
0: la Formula 1.
1: Ma cosa sono i vespri?
0: I vespri sono... È una preghiera pomeridiana della domenica.
1: Ok. Pomeridiana,
0: domenica.
1: Solo della domenica.
0: Solo della domenica. un momento, se entriamo in convento parliamo di un'altra cosa, parlo di noi. E solo una riflessione sul catechismo, soprattutto più che sui Vangeli.
1: Ah.
0: È una celebrazione dei pomeriggi, i Vespri, ah, che di solito l'ora del Vespro sono le 5.
1: E che preghiera è quella del Vespro?
0: Che talesi sul messal, che talesi.
1: Ma no, scusa, se dici ci saranno delle preghiere,
0: certo,
1: specifiche.
0: Certo, ma certamente.
1: Ma tipo Ave Maria, quelle lì?
0: No.
1: Altre preghiere,
0: quella è preghiera classica, ma certo, sono delle letture.
1: Ah, ok.
0: Più che preghiere, sono delle letture, miste a preghiere, alla benedizione e quant'altro. E in certi momenti c'è anche l'adorazione, cioè viene esposta l'ostia.
1: Ah, ok.
0: E l'adorazione del Santissimo Sacramento che c'è in maniera permanente.
1: E come la adori?
0: Calmo, bisogna vedere chi crede, che cosa c'è lì, come la adori.
1: In cosa consiste l'adorazione?
0: L'adorazione è una cosa molto molto difficile, è una concentrazione personale intima tra te e Dio. Quello che ti accade...
1: Però io non la chiamerei adorazione.
0: Si chiama adorazione.
1: Non mi piace.
0: Tutto quello... Stiamo parlando di Dio, non stiamo parlando di... Non è che io ti adoro. Non
1: mi piace adorazione, va perché bene, è come se fosse un leader.
0: Sarà forse qualcosa in più.
1: Appunto, non dovrebbe soffermarsi sull'adorazione.
0: Ma non è che si adora un leader, eh? Un leader lo si può apprezzare, imitare, esaltare, quello che vuoi tu, ma non è un'adorazione. L'adorazione eucaristica è una cosa ben diversa. Ma usciamo, perché sennò facciamo i vespri.
1: Però non mi piace.
0: Facciamo i vespri anche oggi. Va bene, la capias mia. Ti ho chiesto, ciao.
1: No, adorazione, parlando di Dio, non mi piace, perché Dio non se ne sfa niente della mia adorazione.

0: Certo che sono le parole di tre minuti e non la vita.
1: È ovvio.
0: Ma che discorsi.
1: Dopodiché, no, chi in privato, non è innamorato sta meglio.
0: In
1: eh?
0: Privato con la Sonia?
1: Sì.
0: Allora,
1: sarebbe
0: come prende, dire,
1: sarebbe ti
0: come,
1: prende, ti prende un po' tutto.
0: No, sarebbe come dire.
1: Sei felice se lui c'è, sei infelice se non c'è. Viene subordinato tutta sta parola, amore. Sono innamorato, quindi se va bene con lui, ok. Se non va bene con lui, oddio, è tutto nero.
0: Beh,
1: tutto...
0: ma guarda che però devi superare i 50 anni, 60, beh, per fare certi ragionamenti. Perché prima non decide,
1: certo,
0: non decide niente. Prima ti amo con tutto il cuore, ma il cuore si può fermare?
1: È ovvio.
0: Ti amo con la mia mente, ma
1: la mente si può ammalare.
0: Può dimenticare? Mi sei entrato nell'anima, è un'altra cosa.
1: L'anima è eterna.
0: Cioè, capisci? Quindi facevo questi scalini, no? Facevi da ragazzino, si disegnavano i cuoricini ovunque, no?
1: Con le frecce.
0: Esatto, ma il cuore si può fermare.
1: Certo.
0: La mente può dimenticare. Può dimenticare.
1: Certo.
0: Se vuoi, e a volte spesso anche se non vuoi. Quando invece entri nell'anima, allora lì è un altro discorso. Però non, mi hai fatto parlare di questo, ma non volevo parlare di questo.
1: No.
0: Perché in privato la so. Non me lascio aperto il microfono, giuro.
1: Non l'ho fatto.
0: Dice, ma tutto gira intorno all'amore, tutto l'amore che vale. Sono d'accordo.
1: Sono d'accordo,
0: però è una cosa innanzitutto irrazionale, perché quello, ripeto, l'ho già detto,
1: sono d'accordo.
0: 16 anni la licenza di caccia, 18 la patente, 21 il militare diventi maggiorenne, diventavi, 24 il matrimonio, 26 il figlio, 28 la casa, era tutto preparato.
1: Che noi?
0: L'abbiamo fatto tutti, lo facevi senza... entrare nel... Oggi si entra, ecco perché dicevo prima, certo mi piacerebbe avere 20 anni, ma preferisco non averli, perché oggi scelgo, so anche non scegliere, decido anche se scegliere o se non scegliere. E tu dici, ma che noia, che balla, che bella. Ma il sentimento, che a volte viene chiamato amore, innamoramento, diciamo come te ne ho io, va al di là della tua volontà, quindi devi essere molto forte per decidere di certe cose, ma molto forte. Non devi pensarci, non devi avvicinarti, non devi, devi essere molto forte. E quando ti capita, ti capita. Ci sono poi il 90%, io non credo, nel 90% non credo. Credo che i primi anni, 2 anni, 3 anni, 5 anni, ma poi ti accorgi che era un'altra cosa. Soprattutto quando c'è differenza, che ne so io, di età, di estrazione sociale, di cultura, di quant'altro.
1: Era una cosa interessata.
0: Ma per me sì, io dico di sì, L'amore è quello vero, che non mi fermo, non dico quello che stavo dicendo, e invece è una cosa interessante, una cosa bella, una cosa... che crea delle emozioni che nient'altro,
1: esatto,
0: crea delle emozioni. Io credo che se tu vinci a Super Enalotto 1000 euro, 2000, 5000 euro, o se ti innamori della persona che pensi che sia l'uomo o la donna giusta per te, sono delle emozioni che non fa il cambio.
1: Sono d'accordo.
0: Dopo, credere nell'amore, io ti dico, ascoltiamoci una bella canzone.
1: Vai.
0: Questo
1: ascoltiamo chi ci crede.
0: Questo viene invitato a fare un concerto a Napoli. E quando è arrivato per fare questo concerto, sta per salire sul palco, si accorgono che è su una carrozzina e non gli fanno fare il concerto.
1: Ma veramente?
0: Veramente.
1: Ma perché?

0: Vedi, è la storia di questo uomo che vive di pesca. E spesso quando la pesca d'altura si chiama in alto mare, si sta via anche 15, 20 giorni, un mese.
1: Anche un mese.
0: E questa giovane donna bella, corteggiata da qualcuno che stava a terra,
1: certo,
0: pensa al suo uomo e dice: oh, mi raccomando, tieni lontano le tempeste, dai pericoli.
1: Sì, dice a Dio di salvarlo dalla
0: furia
1: del mare.
0: Però io sono giovane, sono bella, ho bisogno di carezze ancora, ho bisogno di carezze ora.
1: Quindi lui è via, ho capito. Io ti chiedo capire, di proteggerlo, ma il mio corpo
0: capire anche le esigenze.
1: Il desiderio della carne.
0: Poi sono ma sì, però quando, sì. Quando si dice desiderio della carne, è attenzione.
1: È quello della carne, perché lei protegge lui con Dio.
0: Sì.
1: Però la carne chiama...
0: Dimmi, mio signore, dimmi se tornerà.
1: Perché
0: lei dice: io posso resistere, posso aspettare... Però io sono molto giovane, sono molto bella.
1: E già lì vuol dire, posso resistere, posso aspettare fino a quando?
0: Il mio corpo ha bisogno di carezze.
1: Quindi carne.
0: Ha bisogno di carezze. Attenzione a usare il termine carne, perché mi dà un po'... Hai capito? È l'umano, la persona, l'essere che non è l'anima. No.
1: Vabbè, puoi anche vietartelo, eh? Oh.
0: No, io, per l'amor di Dio, cioè, io dico che è una canzone, che è una canzone bellissima.
1: Ma se mio marito sta via 2 mesi, io posso anche resistere 2 mesi o 2 anni.
0: Ma lei non ha detto nulla, lei dice: proteggilo, mi raccomando, perché la pesca...
1: E intanto
0: poi quando canta lui,
1: ora.
0: Quando canta lui dice la forza del mare, il mare che ti fa bestemmiare, nel senso che le difficoltà proprio del mare, anche del raccolto,
1: certo.
0: Roba. E lei dall'altra parte che dice: oh Dio, proteggilo, perché è in alto mare e ci sono i pericoli.
1: Tutti i pericoli.
0: Però io sono giovane, e il mio corpo è giovane, io sono molto bella. Lui la guarda, questo qui che non va a pescare,
1: no.
0: È rimasto a casa. Dice: il mio corpo ha bisogno di carezze ancora,
1: e
0: ha bisogno di carezze ora.
1: E come finisce?
0: Adesso
1: ascoltatelo,
0: lo dico.
1: Amico.

0: qui era già caduta in tentazione.
1: Era anche un giorno che era via.
0: Lui gli offre, no, beh, per parlare del testo, guarda che è meraviglioso.
1: È bellissimo.
0: Dice, lui, quest'uomo che mi sorride ancora, che mi guarda, che mi ha donato una rosa rossa.
1: Pegno.
0: Pegno d'amore, d'amore. Rosa rossa, pieno d'amore, la mia bocca già è vicina. Poi a un certo punto, ecco il momento del sentimento più difficile. No, per Dio, non farlo tornare, dillo tu al mare. Cioè, capito?
1: Hai capito tu?
0: Perché l'amore non è razionale.
1: No, ma hai capito cosa chiede? Che certo. Lui muoia,
0: No, per Dio, non farlo tornare, dillo tu al mare.
1: Prendilo mare, prendilo tu, perché io sto bene con questo che è qua sulla terra, mi ha dato la rosa. Parliamo di rosa, no? Lei gli ha dato quella.
0: Ma certo la rosa che...
1: È come la mela questa rosa.
0: Ma certo, ma certo, ma certo.
1: E allora...

0: Basterebbe ascoltare le parole delle canzoni.
1: Però che questa, non sono... questa donna non incontra la mia solidarietà.
0: E la mia sì.
1: La mia no. Ma dai, lo fa morire, è andato a pescare anche per lei.
0: Ma l'amore è una cosa diversa.
1: Ehi, l'amore è una cosa diversa. No, no, no, sta lì sulla panchina del porto. Ti amo, Dio, proteggilo. Arriva il tipo, il pezzo da 90, e lei ci dà la rosa e dice, Dio, dillo al mare di tenerselo e di morire. Ma dai, la tua solidarietà.

0: testo è bellissimo. Molte si saranno trovate in questa situazione, rispettiamo tutti, certo. Ma questa canzone dice...
1: Quando i nostri padri erano militari, hanno fatto la guerra, mio papà ha fatto la guerra,
0: sì.
1: E credo che sia... Mi diceva, mi raccontava che è stato 40 giorni, che possono sembrare pochi, ma 40 giorni senza vedere un essere di sesso femminile, senza vedere una donna, giovane, vecchia, brutta, bella, è stato 40 giorni. Quindi il testo, lui è un cantautore straordinario.
0: Sì, secondo me sì.
1: Che dice queste cose qui.
0: Però la donna qui non ci fa bella figura. Ma dai, non puoi capirla. Allora, scusatemi, perché adesso la canzone è questa. Lei lo accompagna, questo povero disgraziato sta in mare, in mezzo alle tempeste, per pescare, per portare a casa il pane, perché il pane,
1: certo,
0: ok?
1: Certo, certo.
0: E lei è lì che lo guarda, lo saluta e dice a Dio, Dio è il mio uomo, lo amo,
1: proteggilo.
0: Arriva il tipo già lì.
1: Ma però fermati, non saltare i pezzi. Non so, tra ripeti, lei è molto bella e molto giovane e di notte lui questo non c'è perché è al lavoro.
0: Vabbè,
1: ma no, ma non sto proteggendo,
0: ecco,
1: difendendo.
0: Lei è molto bella e molto giovane.
1: O giustificando. Sto,
0: e lui è appena partito.
1: Sto analizzando il testo.
0: Arriva questo qua che non pescava, capito? Faceva andare gli altri a pescare. E allora la vede, bella.
1: Sì, ma ci sta nella canzone, faceva andare gli altri.
0: No, a me che
1: faceva
0: non
1: un
0: ci
1: altro
0: sta
1: mestiere.
0: È che lei chiede a Dio di farlo morire in mare.
1: No, per Dio, non farlo tornare, diglielo tu al mare.
0: Prendilo.
1: Perché li perdi la razionalità?
0: Vabbè, ma fino al punto...
1: Sonia, perdi la razionalità. Lei ha bisogno di carezze ancora, ho bisogno di carezze...
0: Vabbè, ma fatelo e non chiedere al mare di farlo morire. Poi cosa succede? Questo qui la lascia, perché lei parla di promesse vane.
1: Sì,
0: quindi
1: sì,
0: lui
1: sì.
0: Le ha promesse,
1: di una
0: varie
1: storia,
0: monti.
1: Dice, una storia nata e già finita.
0: È già finita. Lui la lascia, una volta ottenuto quello che voleva, la lascia. Lei torna sulla panchina e si rivolge a Dio. E gli dice, Dio, ti prego, fallo donare, tanto lui non saprà mai quello che io ho fatto. Ecco, se io fossi Dio, scendevo, le davo due papine.
1: Va bene.
0: È proprio, scusami, ma è proprio brutta.
1: C'è un ragazzo, c'è un ragazzo che ha la mia età. E di nome si chiama Enzo.
0: Pupo.
1: Chi prende il treno a alta velocità? Di solito fa la fermata, io lo prendo spesso. Brescia, Verona, Verona, Bologna non sempre. Poi una città bellissima, Santa Maria Novella, cioè la fermata di Santa Maria Novella a Firenze.
0: Sì.
1: Perché? Perché questa fermata è proprio alla Basilica di Santa Maria Novella, molto, molto, una basilica molto bella. Ti consiglio, se ti capita di andare, è una basilica bellissima. Tra l'altro molto vicina alle Cappelle Medicee, quindi puoi andare a piedi dalla stazione. Se parliamo di Firenze, insomma. Mi diceva la Laura che quando i 50 anni ci hanno mai visitato il Colosseo all'interno, la piramide. Immagina tutto il mondo che viene a vedere queste cose. Però ne abbiamo di bellissime anche, a parte Roma è fuori discussione, non, per l'amor del cielo. Però anche Firenze, vi consiglio, la stazione di Santa Maria Novella, dove il treno a alta velocità ferma, e questa stazione proprio dove c'è questa basilica bellissima, a pochi metri già, quasi dal centro. Ricordo una volta, noi avevamo un albergo di fronte alle Cappelle Medici, proprio di fronte dalla parte di là della strada, noi dalla parte di qui. E si andava a piedi in piazza, perché sì, però insomma, si camminava un po', però. Il Duomo, la Basilica, una roba, ti dico, della bellezza. E c'erano diversi artisti, come un po' se li trovi a Roma, come li trovi in Piazza Navona.
0: Certo.
1: Chi disegnava, chi suonava, chi...
0: Gli artisti di strada.
1: E raccoglievano le monetine. C'era la Francesca questa volta, di questo aneddoto. No, aspetta. C'era la Francesca con questo aneddoto. Un mattino ci alziamo abbastanza presto, perché volevamo vedere, insomma, voglio dire, cioè, se vai in giro, io quando vado in vacanza vado poco, ma quando ci vado voglio ritornare stanco, non riposato.
0: Certo.
1: Ci sono dei lampioni in Piazza della Signoria, che sono una roba così, ma molto grandi, grossi, hanno il piano, poi un altro pezzo di palo, eccetera, eccetera. Questo piano è anche molto largo. E la mattina noi ci incamminiamo a piedi così, era pieno di monetine queste borde. Si vede che questo qui aveva raccolto delle monetine facendo non so che cosa, suonando, cantando, non lo so,

0: pieno di monetine. Le ho prese tutte, eh? Ah, potò.
1: Avete capito? Lui è come la tipa sulla panchina. No. Capito? No. Lui manco suona e manco fa l'artista, no,
0: però
1: e raccoglie però
0: prende i soldi.
1: E lo sa anche con me. Io sono c'era... l'orso chi... e lui, io ballo e lui prende i soldi.
0: C'era anche la Francesca, anche Beppe, dico, ma guardate sopra, anche la Maria, guardate sopra di quanti soldini che ci sono su. Credo di non averli buttati, di non averli...
1: Dai, li hai tenuti?
0: No, ma non volevo essere egoista, li ho dati...
1: A chi?
0: Avevo preso
1: a cena?
0: Avevo preso l'aperitivo.
1: Esatto! Ma dai, dirti? Ti vedo a te! Che vai alla cappella a mollarli giù! Sei andato al bar, te, altro che cappella!
0: Volevo dirti che...
1: Vai, aveva... per piacere,
0: volevo
1: ma ti conosco!
0: Che avevi fatto beneficenza!
1: Ma non è vero!
0: Sì, avevo fatto l'aperitivo!
1: Ma non è vero!
0: Avevo fatto l'aperitivo!
1: Eri già arrossito!
0: Avevo fatto l'aperitivo!
1: Ma lo conosco, ma secondo voi...

0: Radio Super Pubblicità.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
1: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Sant'Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
2: Ideanottesrl.it.
3: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
0: 030 97 19 725.
4: Oh
5: oh oh oh oh, oh, oh, oh cavallo, oh oh. Allora, o ha tradito,
4: noi facciamo due
5: senza volerlo fare.
4: Noi facciamo due trasmissioni.
5: Con un intento.
4: Noi facciamo due trasmissioni.
5: Che non era di farti del male.
4: Una col microfono aperto e una col microfono chiuso.
5: E le dividiamo, no?
4: Due trasmissioni.
5: E ogni volta che c'è la canzone andiamo avanti con l'altra.
4: E siamo in ritardo di 16 minuti di pubblicità.
5: Sì. E poi amiche, si chiede perché Ilario gli mette l'automatico.
4: Vi piacciono le canzoni che stiamo mettendo o non vi piacciono?
5: Eh beh, insomma.
4: Insomma, voglio dire, ci stiamo raccontando un po' così.
5: Ma sì, ma stiamo anche parlando di cose che, se non sono accadute a voi personalmente, avrete conosciuto qualcuno che le ha vissute. Cioè, sono cose di vita.
4: Sì, sì, sì, sì, ma anche semplicemente ascoltare una canzone
5: ti
4: ripeto,
5: fa venire in mente
4: e analizzare il senso di quella, certo, canzone lì. Parlavamo della canzone della Nicola, che a me non è che piace tantissimo, detta Nicoletta Strambelli. Mm. Però ragazzi, ci sono di quelle parole in quella canzone
5: pazzesche.
4: E quella la condivido.
5: E anche lì trovo strano che non ti piaccia.
4: Non mi piace lei, ma il
5: ma
4: testo
5: perché?
4: Te lo spiego subito, te lo spiego.
5: Cioè, secondo me, l'essenza della femminilità.
4: Mafa è un uomo.
5: È un uomo.
4: Mafa.
5: La Patti Pravo.
4: Ah, ma che te aiuto a querelo. Allora, a me uomo mi attira tanto come un uomo. Posso dirlo?
5: Ma perché?
4: Perché? Perché voi sapete...
5: Ma non vedi come muove... È come un serpente.
4: E infatti è finta proprio per quello, brava.
5: Secondo me invece in casa è uguale.
4: Sarà uguale in casa, la sta a casa sopra, proprio tu casa mai.
5: Va bene,
4: anche qualche anno più di me. Anche qualche anno più di me, quindi voglio dire, non è che deve stare in casa mia.
5: Tra l'altro dicono che facesse il sesso in un modo pazzesco.
4: Va bene, glielo chiederemo a non a me, non chiederlo a me perché non lo so. No, non è l'essenza,
5: cioè,
4: per me.
5: Veramente, sono ibernata, ma è impazzito questo?
4: Povera donna, aspetta.
5: Ma ti rendi conto? Ma toccami?
4: Aspetta, ma quando mai visto che ti dica una donna toccami?
5: Ma tu prova a toccarmi.
4: Dai, ciapo, vado che...
5: Ciapo a chi? È uguale a prima?
4: No, ma sì, due.
5: Un grado a ciapo.
4: Ma ho passato la ventola, c'era la ventola al massimo.
5: Cioè, sono qui che praticamente faccio fatica a formulare un pensiero perché ho la mente congelata.
4: Toccami,
5: allora, senti?
4: Te sei la mia, là.
5: Ah no, è lui che ha caldo, amiche. Secondo me c'è qualcosa sotto. Nel senso,
4: sì. Ha
5: detto sì e ha guardato ancora lì. Dove ha guardato prima quando ha detto qualcosa di grosso? Mi sono asciugato il grosso. Dai, c'è niente a fare.

0: Volevo fare la seconda, certo. Alla finestra affacciati se vuoi sentire cantare.
1: Allora io quando vado su adesso alle 4,
0: sì?
1: Che sono su in alto,
0: sì?
1: Nell'altro studio, mi affaccio.
0: Alla finestra.
1: E tu, e io... mi dici quello che hai detto prima, quello che non ti ha chiamato.
0: E io ti canto.
1: Eravamo tutti immersi nel romanticismo, non vi dico. Mi ha riportato alla realtà in un nanosecondo.
0: Un secondo. No, vabbè, era giusto mettere anche un brano...
1: Certo.
0: Così, di liscio, un brano...
1: Certo.
0: Perché molte amiche che stanno in ascolto, credo,
1: la
0: abbiano...
1: musica è musica.
0: Abbiano gradito. Quando è bella, sono sette note che sono sempre belle.
1: Assolutamente.
0: Certo. Va bene, allora, cosa vuoi sentire?
1: Ah, le mie, le mie... No, voglio,
0: no, fammi fare
1: no,
0: un paio.
1: Voglio anche una del West e una,
0: dopo,
1: la mia, quella che mi fa venire la pelle di cigno.
0: Dopo te la metto, però fammi fare...
1: Anche quella della pelle di cigno dobbiamo mettere, eh?
0: Stai che tutto il giorno...
1: Ma non possiamo fare tre ore?
0: Sì,
1: e tu alla radio?
0: Mancherai San Buchel.
1: Non possiamo fare una trasmissione di notte una volta alla settimana?
0: Tutte le notti...
1: Tanto faccio... non dormi, ma non mangi,
0: tutte
1: che
0: le notti,
1: te frega?
0: Tutte le notti io faccio la trasmissione.
1: Non possiamo farne una di notte, ma perché non mi ascolti mai?
0: Ma come non ti ascolto
1: quando
0: mai?
1: Quando ti dico delle cose, tu mi ascolti e poi te ne freghi.
0: Certo, sì.
1: Hai detto certo.
0: Certo.
1: Sì, io ti dico delle cose, tu dici... E poi niente.
0: Su questo ti accontento, guarda. Questa qui, cioè, tanto non vediamo, quindi una vale l'altra, non vediamo. Nel senso che non...
1: non c'è il video,
0: non c'è video.
1: Siamo in radio. Eccola! Sentite, amiche, guardate. Dai! C'è la speranza! Non c'è solo la disperazione della morte di Gesù, c'è la speranza!

0: C'è niente da fare.
1: Col tuo dolore.
0: Io, ma, mamma mia, hai lavato le nostre colpe, hai salvato, ci hai salvato dalle nostre colpe con il tuo dolore.
1: È bellissimo.
0: E poi quando dice sembrava che la croce fosse la fine e invece è l'inizio volevamo, della salvezza eterna.
1: Volevamo tenere queste canzoni per un momento dell'anno un po' più appropriato, ma non puoi. Sì, ma non puoi, a parte
0: ma
1: che
0: però,
1: ne abbiamo tante.
0: Vedi
1: però,
0: con che modo diverso raccontano la passione di Cristo, la morte di
1: sì,
0: Cristo.
1: Sì, brava, brava.
0: È tutto diverso.
1: Da come un po' la raccontano a noi, sì, sì è vero, sì.
0: Cioè lei la canta, ma non senti disperazione, sì, senti un grande grazie in questa canzone. Cioè io riconosco quello che tu stai facendo e la cosa meravigliosa è che dice sembrava che la croce fosse la fine e invece è la salvezza e il bello ricominciare. E questo
1: vero, molto molto, un brano molto bello.
0: Mamma mia.
1: E poi, ripeto, a parte il molto bello, dico un po' qua lì una chitarra classica, cioè non elettrica come siamo.
0: Senti l'intro, questo che va su e lo bellissimo. Senti, è tutto lì.
1: Bene, bene, spero che sia stata gradita anche dagli amici che sono a casa. Sentiamo
0: certo.
1: Questa?
0: Sì. Wow!

0: Radio Super Pubblicità.
1: Metà prezzo sul secondo articolo.
2: Su tutto il reparto biancheria di Metalmark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
1: E non finisce qui. Materasse e tappeti sono inclusi nell'offerta.
2: Ti aspettiamo da Metalmark, in Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.
4: Siamo noi?
5: Ti ho aperto apposta.
4: Manchi più del sale. Ma allora...
5: Fatta bene, no?
4: Ma perché dice questa canzone?
5: Però
4: manchi tu nel sale. Ce lo siamo mai chiesti? È semplice. Però bisogna pensarci.
5: Certo.
4: È vero o no? Cioè, cos'è che dà sapore a tutto?
5: Certo.
4: Il sale.
5: Lo dice Gesù. Dice, se il sale diventerà insipido, con che si renderà sapore?
4: Esatto. E noi
5: sentiamo
4: dobbiamo...
5: questa che non l'ho mai sentita.
4: Dai.
5: Voi?
4: Sì.
5: Quella. No, non è questa. No, ne voglio un'altra io. Aspettane. Questa, proviamo questa.
4: Dai.
5: Proviamo questa.
4: Voi a casa siete d'accordo?
5: Non c'è più niente. Vabbè, certo, se non apri qui...

0: Guarda che i DJ parlano sulla musica alta,
1: ma sei tu il DJ che vuoi?
0: No,
1: da me?
0: Sei tu, io faccio.
1: Ma figurati!
0: Ma adesso mi.
1: Certo!
0: Ma, no.
1: Ma quando mai?
0: I DJ, quelli veri.
1: Sei tu il DJ.
0: Quelli veri parlano sulla musica alta. Quindi tu devi, devi parlare ancora mentre c'è musica.
1: Stavo,
0: hai capito?
1: Mixando. Ah. Il minestrone. Wow! Fra un po' si faranno i minestroni,
0: Sì,
1: quando fa freddo.
0: Incomincia, sì.
1: Incomincia passa il caldo che qua.
0: No, vabbè, certo, però comincerà a arrivare il tempo.
1: I passati, le vellutate.
0: Già la sera ce ne accorgiamo, dai.
1: Sì, è vero. Le vellutate con i crostini e poi torneranno tutti i nostri salumi, le nostre caciottine e un battito di ciglia, siamo a Natale e lui si arrabbia quando lo dico.
0: No, mi girano proprio le balle.
1: Lo so.
0: Allora, vediamo questa qui. Vuoi?
1: Sì.
0: Sentiamo cos'è?
1: Dai. La musica è musica. Ah, bella! Triste e stanca tu, pensi solo per te.
0: Non mi piace.
1: No, ragazzo, no.
0: Non è,
1: no,
0: non ragazzo, è, no. Non è quella che volevo io.
1: Del mio amore non ridere.
0: Mi piace, non è una versione... La voglio più...
1: Più strong.
0: Più rimata.
1: Più strong.
0: Questa
1: io e te una sera... Andiamo, non
0: vediamo
1: so
0: cosa,
1: dove.
0: Cosa ne entra Sakia adesso?
1: Aspetta, vediamo e ci facciamo un sacco di ciupiti.
0: Vediamo cosa ne messo Sakia adesso, perché ne entra Sargo. No?
1: Certo, ci sediamo, uno di qua e uno
0: ciupito,
1: di là.
0: Ciupito era il mio cane.
1: Lo so.
0: Quindi.
1: Ci facciamo un sacco di sciottini,
0: sì.
1: Detti anche ciupiti,
0: sì.
1: Perché ciupiti è un cocktail che si certo. Serve col fuego.
0: Certo.
1: No? Lo accendi, sì. Piccolo così, e ne devi bere 7-8. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam.
0: Va bene, possiamo cominciare questa sera?
1: Prendiamo l'autista?
0: No, che voglio
1: dire. Ci ritirano la patente.
0: Questa canzone che voglio farti sentire adesso.
1: Ti amo.
0: No. No, questa, magari anche solo un pezzo, non tutta. Ero in una oreficeria e questo aveva disposto le casse in un modo molto intelligente, probabilmente l'ha fatto qualcuno...
1: Che se ne intendeva.
0: Che se ne intendeva. E la teneva in sottofondo... E così tu ti godevi di più la musica, perché la musica è troppo ritmata, troppo potente, troppo va bene con,
1: distoglie, certe, certo,
0: con certe sì. Canzoni, certe altre più vanno godute, quindi vanno sentite a un volume piuttosto basso. Vediamo. Senti.
1: No.
0: Senti.
2: Ricominciare.
0: Attento appena arriva l'arpeggio della chitarra, sta attenta.

0: troppo tardi. Quando è ritornato era troppo tardi.
1: Siamo
0: sempre, ma siamo sempre qui, però.
1: Dai, hai visto?
0: Ma che palle.
1: Ma dai, hai visto? Ma siamo, ho sempre ragione io. Ma siamo, la verità.
0: Ma siamo sempre qui, siamo sempre qui.
1: Cioè.
0: Siamo sempre. Gesù. Ma d'altronde è un po' come parlare di soldi.
1: Se tu andassi su un'isola deserta, chi vorresti con te? Tra le persone che conosci. Devi dire che vuoi me. Hai capito o no?
0: Sei brava a farlo mangiare.
1: Il pesce? Omaggio crudo, se ho fame.
0: Stavo me al per squicchetto che ti raccomandi.
1: Se ho fame. Dai, di la verità, non verresti volentieri su. Se dovessimo fare un naufragio, dai, scegli con chi staresti meglio, con me.
0: Se dovessimo fare una?
1: Un naufragio, non lo so.
0: Ah, avevo capito una strage.
1: No, una
0: strage.
1: Dai, con chi staresti meglio per chiacchierare con me? Dai, di la verità almeno. Di la verità. Io ti faccio riflettere, sorridere, ridere, arrabbiare, incazzare.
0: Lei
1: ti faccio tutto.
0: Lei mi fa riflettere.
1: Sì, di la verità.
0: Mi serve un tipo che proprio...
1: No, che c'entra? Stiamo parlando di me adesso. Tu mi fai mille volte di più tutte queste cose a me. Però su un'isola deserta con chi staresti più volentieri? Con me.
0: Ma lascia bel dia.
1: Tutto io.
0: Ma lascia bel dia a me.
1: E non lo dici?
0: Lascia bel dia.
1: Dillo allora.
0: Ci devo pensare.
1: Con chi cazzo? Mi fa dire le parole. Con chi andresti? Dai, dove staresti bene? Come stai con me a chiacchierare?
0: Fammi pensare un attimo, poi te lo dico. Mica te lo devo dire subito.
1: Con me guarita.
0: Te lo devo dire subito.
1: Però dai, ti dico con me guarita. Con chi staresti meglio su un'isola deserta? Ma di la verità!
0: Scusa.
1: Ma che ho lo spray peperoncino, Di la verità!
0: Fammi almeno riflettere.
1: Ma dai, ma cosa devi riflettere?
0: Fammi pensare un attimo.
1: Non c'è niente da riflettere, lo sai già, con me staresti meglio. No?
0: Dici? Proviamo un po', poi vediamo.
1: No, staresti da Dio con me, perché parliamo di tutto e poi io voglio sempre andare a fondo delle cose, a te piace questo.
0: Ci proviamo un po', poi vediamo, no?
1: Sì, vabbè. Ma deve essere un posto con vicino un ristorante, però, un finto naufragio.
0: Ma stiamo a fare da mangiare a te?
1: Pesce? E chi pesca? Occhio al pescatore! E arriva quello dell'isola vicino, te piante una salidata.
0: Adesso ci vuole anche... Mangiamo il pesce crudo.
1: Ma a me non piace il sushi. A te?
0: No, il sushi no.
1: No, neanche a me. No, non mi piace il crudo. Io cuocio tutto molto, molto.

0: No, io apro, poi tu continua a chiacchierare da sola, continua. Io apro. Non mi
1: comunque, ascolta. Amiche, l'ha detto che vorrebbe stare con me sull'isola deserta.
0: L'ha detto in privato.
1: L'ha detto in privato.
0: Non potevo dire.
1: No.
0: Perché sennò.
1: Però
0: sai
1: l'ha
0: come...
1: detto, lo dico a tutti.
0: Privato. E questa è la sua soddisfazione.
1: Sì.
0: È questa.
1: Ma sai perché?
0: Sì, perché?
1: Perché secondo me c'è stato qualcuno che ha sperato che io non tornassi. E invece io torno sempre, sappiatelo. E torno anche dopo, anche dopo la mia dipartita, io se vorrò.
0: Attenzione perché io ritorno.
1: Attenzione perché io ritorno.
0: Ecco.
1: E quando torno è ancora meglio di prima, ve lo dico.
0: Oh. No. Guarda che io sto facendo qualcosa che tu potresti anche portare avanti un pochino il discorso, no?
1: Oh, più discorso di questo? Ah. Scusami, ho detto che garantisco il ritorno? È tanta roba, eh?
0: L'ha detto, l'ho sentito dire due volte io nella mia vita. Da te e da Gesù.
1: E ci ha tentato anche Califano. Però lui era un po' più umile, non è detto che non ritorni. Lui ha detto, invece io garantisco il ritorno.
0: Okay.
1: Ok, quindi mettetevela via.
0: È già tutto
1: tutte.
0: Dire.
1: Cosa hai detto? È vero.
0: Non sa quello che dice.
1: No, lo dico e lo ripeto, mettetevela via.
0: Perdona loro perché non sanno quello che fanno.
1: Lo so, voilà.

0: Siamo alla fine,
1: che dono.
0: Siamo alla fine.
1: Che dono una voce del genere.
0: Sì, a parte la voce straordinaria.
1: Ma come farà Gesù a scegliere a chi darlo? Perché?
0: A parte la voce straordinaria sua di lei, ma no, quando in un gruppo ci sono i fiati,
1: sì,
0: la differenza c'è.
1: È vero. Ma perché sceglierà uno sì, uno no?
0: Una tromba e un sassofono, una cosa che io non lo so, non sono io. Però stavo facendo questa riflessione, dicevo, qui c'è una tromba e un sassofono che fanno, fanno paura. Di una bellezza che io non ho mai,
1: è vero,
0: non ho mai sentito.
1: Unita a questa voce.
0: No, scarichiamo una clip e basta, così. Che gal.
1: Va bene.
0: Chiudi.
1: Ma che ore sono?
0: Sono le 4.
1: Oh.
0: E tutto va bene.
1: Wow.
0: Per dirla in un altro modo sono le 16.
1: Veramente?
0: Mancano 2 minuti e mezzo.
1: Wow.
0: Quindi se arriva qualcuno dei nostri a sostituirci...
1: Quindi io inizierò un attimo dopo il video saluti, perché devo andare su, nello studio, fare la pipì, lavarmi le mani, mangiare una cosa al cioccolato.
0: Scuso, dici
1: e poi
0: niente.
1: Arrivo.
0: Dici niente tu. Dici tutto quello che la gara fa può, no?
1: Esatto.
0: Vediamo
1: e poi
0: se...
1: mi devo preparare. Devo prepararmi perché avete capito tutti che nell'isola deserta lui vorrà stare con me.
0: No,
1: quindi,
0: vabbè, fa niente.
1: Alla cuffia
0: niente.
1: Non mi sente, amiche.
0: No, ti sento bene,
1: mi
0: stavo
1: senti?
0: Parlando da solo perché stavo cercando una cosa qui che non...
1: Spero che siate stati bene, tutti quanti. Questa è una radio da ascoltare. Si chiacchiera, si sentono delle canzoni meravigliose, anche delle versioni inedite, delle versioni particolarissime, delle cose.
0: Beh, credo,
1: secondo me...
0: credo, Sonia, che questo brano che ci siamo ascoltati adesso, forse,
1: sì,
0: in pochi lo, forse in pochi lo conoscono.
1: Esatto.
0: Ma ragazzi, ma era di una...
1: maestosità.
0: Fuori dal mondo.
1: È maestoso.
0: Tu ti metti lì e ascolti. Ma neanche questo qui che trasmettiamo adesso, niente male, eh? Vi invito a rimanere con noi.
1: Certo, adesso girate tutti sul 96, perché oggi facciamo delle cose.
0: Cato mio, sa?
1: Eh no, è il mio compleanno.
0: Amò.
1: Eh sì? Tu lo sai che io
0: buon
1: lo festeggio a lungo.
0: Buona continuazione.
1: Ciao a tutti,
0: sentite,
1: grazie, a lunedì
0: questi
1: prossimo.
0: Questi brani che probabilmente non conoscete,
1: ma che vale la pena di ascoltare.
0: Senti.
1: Un bacio a tutti.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Metà prezzo sul secondo articolo.
2: Su tutto il reparto biancheria di Metal Mark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
1: E non finisce qui. Materassi e tappeti sono inclusi nell'offerta.
2: Ti aspettiamo da Metal Mark, in Viale Adua 36, Orzinuovi, Brescia.
3: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
0: 030 97 19 725.
4: Radio Super Pubblicità.
1: È il momento del fuori tutto da Metal Mark.
2: Nel reparto abbigliamento e calzature casual, tutto al meno 60%.
1: E lo sportivo, tutto al meno 40%.
2: Il fuori tutto ti aspetta da Metal Mark.
1: Viale Adua 36, Orzinuovi, Brescia. Metalmark Centro Arredi rinnova la sua esposizione cucine.
2: Scopri le nuove collezioni firmate Evo Cucine, Prima Cucine e Creo Kitchens.
1: Design, qualità e funzionalità da Metalmark Centro Arredi.
2: Viale Adua 36, Orzinuovi, Brescia.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
3: È Radio Super.
5: La tua Radio Super.
6: Sono le 16 e 5 minuti.
0: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Metà prezzo sul secondo articolo.
3: Su tutto il reparto biancheria di Metalmark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
2: E non finisce qui. Materassi e tappeti sono inclusi nell'offerta.
3: Ti aspettiamo da Metalmark, in Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
1: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Sono le 16 e 48 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Sono le 17 e 33 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Pubblicità.
2: È il momento del fuori tutto da Metal Mark.
3: Nel reparto abbigliamento e calzature casual, tutto al meno 60%.
2: E lo sportivo, tutto al meno 40%.
3: Il fuori tutto ti aspetta da Metal Mark.
2: Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 18 e 15 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

fragile che voi. Vi affannate a volere comprare

0: la pubblicità.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicali? Si avvicina la stagione delle allergie?
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
1: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
2: Ideanottesrl.it.
3: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
4: 030 97 19 725.
5: È Radio Super.
6: La tua Radio Super.
7: Sono le 19 e 2 minuti.
4: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
8: Oh, che c'è? Nessuno te conosce con me. Ho già capito tutto. Da quando ti hanno detto che sono matto, c'è paura di qualche mia pazzia. Magari che de botto vada via. Ma all'età mia, dove vado? Io sono un guerriero che sta riposando dopo che ha riportato mezzo mondo. Ma ormai c'ho il doppio petto e la cravatta, ando voglio fare. Fa la matta. Tu ormai per me sei l'ultima occasione, sei giovane, sei bella e mi stai bene. Te pare poco, di, te pare poco. Non devi aver paura, io non gioco. Io qui sto rilassato e chi se muove, fuori fa pure freddo.

senti sola stasera? Ti senti sola come me? Questa stanza sembra buia senza il tuo sorriso. Guardo la tua poltrona vuota e sento tutta la solitudine del mondo. Se mi hai amato, dovresti desiderare di essere ancora fra le mie.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 19 e 29 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Metà prezzo sul secondo articolo.
2: Su tutto il reparto biancheria di Metal Mark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
1: E non finisce qui. Materasse e tappeti sono inclusi nell'offerta.
2: Ti aspettiamo da Metal Mark, in Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 19 e 45 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 19 e 53 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: È il momento del fuori tutto da Metal Mark.
2: Nel reparto abbigliamento e calzature casual tutto al meno 60%.
1: E lo sportivo tutto al meno 40%.
2: Il fuori tutto ti aspetta da Metal Mark.
1: Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: sempre più tua, sempre più super.
1: Sono le 20 e 16 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 20 e 55 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Dopo l'inverno hai mal di schiena? Cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
3: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
2: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
3: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
2: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Sant'Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
3: Ideanottesrl.it.
4: Metalmarca Centro Arredi rinnova la sua esposizione cucine.
5: Scopri le nuove collezioni firmate Evo Cucine, Prima Cucine e Creo Kitchens.
4: Design, qualità e funzionalità da Metalmarca Centro Arredi.
5: Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
1: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Radio Super Pubblicità. Pubblicità. È il momento del fuori tutto da Metal Mark.
1: Nel reparto abbigliamento e calzature casual, tutto al meno 60%.
0: E lo sportivo, tutto al meno 40%.
1: Il fuori tutto ti aspetta da Metal Mark.
0: Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
2: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
3: 030 97 19 725.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 21 e 41 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: la pubblicità.
1: È il momento del fuori tutto da Metalmark.
2: Nel reparto abbigliamento e calzature casual, tutto al meno 60%.
1: E lo sportivo, tutto al meno 40%.
2: Il fuori tutto ti aspetta da Metalmark.
1: Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 22 e 24 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino.

0: veduta.
1: T'ho seguita, t'ho fermata, t'ho baciata.
0: Eri piccola, piccola, piccola. Così m'hai guardato, hai taciuto. Ho pensato, beh, son piaciuto. Eri piccola, piccola, piccola.

graziata, coccolata, pane, burro e marmellata. Mare piccola, piccola, piccola, così. Che cretino sono stato, anche il gatto mai venuto, Mare piccola, piccola, piccola, piccola.

Poi un giorno m'hai piantato per un tipo svaporato. T'ho cercato, t'ho scovato, l'ho guardato, si è squagliato. Quattro schiaffi t'ho servito, tu m'hai detto disgraziato. La pistola m'hai puntato, ed un colpo m'hai sparato. Ah sì? Avanti, spara, e spara, e spara. E pensare che eri piccola, ma piccola, tanto piccola, così.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena? Cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
1: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Sant'Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
2: Ideanottesrl.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Radio Super Pubblicità.
1: È il momento del fuori tutto da Metal Mark.
2: Nel reparto abbigliamento e calzature casual, tutto al meno 60%.
1: E lo sportivo, tutto al meno 40%.
2: Il fuori tutto ti aspetta da Metal Mark.
1: Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.
3: Sempre più tua, sempre più super.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 23 e 14 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

cosa ne sai di quello che io provo per lei? Cosa ne sai? Non è come tu credi,

0: È mezzanotte e zero minuti.
1: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme, un uomo troppo solo che ancora ti vuol bene.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sempre più tua, sempre più super.
1: È mezzanotte e 37 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

stiamo qui, stiamo là, c'è l'amore a cena e tu dimmi sì, se ti va, il mio letto è forte e tu pesi poco di più della gomma piuma, tu, perché tu non ci sei.

Monica, anima mia, sono felice e triste. Davanti alla scuola mi hai detto sì, ma ora sono lontano. Pensa, è a mezzanotte, fissa una stella.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: È l'una e due minuti.
1: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Questa è Radio Super.
1: È 1:55.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.